0: Sono le 2:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 2 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 2 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 3 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 5 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 6 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 7:03.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 7:15.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 7:48.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità, con Daniele Bianchessi.
3: Lo scontro tra il governo di Silvio Berlusconi e i magistrati del pool Manipulite nasce nell'estate 1994, quando il ministro di Grazia e Giustizia Biondi presenta la sua riforma detta Salva Ladri. Immense manifestazioni di cittadini si tengono davanti al Tribunale di Milano e in tutta Italia. Così gli ex magistrati del pool di Milano, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, e la conferenza stampa di Di Pietro al Tribunale di Milano il 14 luglio del 94.
4: Questo provvedimento impediva di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di persone coinvolte in questo tipo di reati, no? Quindi era una misura diretta esattamente a rendere più difficili le indagini.
5: Gli imputati capiscono che il governo è dalla loro parte, perché un governo che si espone a fare un decreto legge in cui dice che loro non devono più essere arrestati, capiscono, dicono: la partita è vinta.
6: L'odierno decreto legge, a nostro giudizio, non consente più di affrontare efficacemente i delitti su cui abbiamo finora investigato.
3: Proprio mentre sta terminando l'esperienza del suo primo governo, il 22 novembre del 94 Silvio Berlusconi riceve il primo invito a comparire dal pool Manipulite, annunciato peraltro il giorno prima dal Corriere della Sera, con un vero e proprio scoop nei giorni in cui il Presidente del Consiglio presiede una conferenza internazionale sulla criminalità organizzata a Napoli. In questo documento Berlusconi dichiara che senz'altro risponderà presentandosi alla Procura di Milano.
7: Ho consegnato l'agenda dei miei impegni come Presidente del Consiglio all'avvocato De Luca, che credo l'abbia fatta conoscere ai magistrati di Milano. Attendo una convocazione da loro e quindi attendo che si fissi da parte dei magistrati e del mio avvocato la data di questo incontro, che io farò alla Procura di Milano e che sarà seguito da una conferenza stampa. Io spero nei primi giorni del mese, siamo al primo di dicembre, nei prossimi giorni. Io ho purtroppo alcuni impegni per cui vado a Budapest, poi a Essen, forse passando per Zagabria, quindi o prima della partenza, e attendo questa sera di saperlo, oppure al ritorno da questi viaggi. Non lo so, non credo. Guardi, su questa cosa io sono di una tranquillità totale ed assoluta. I miei collaboratori sono stati vittime in questo procedimento. Io ora conosco il modo con cui si sono svolti i fatti. Ripeto, l'ho detto mille volte, ribadisco che non ero a conoscenza di questi fatti, che non potevo essere a conoscenza di questi fatti, che quindi considero l'avviso di garanzia un fatto assolutamente non dovuto. Un fatto grave, perché è caduto mentre ero a rappresentare il mio paese alla conferenza di Napoli sulla criminalità organizzata, grave perché è caduto tra una consultazione elettorale e l'altra, grave perché è caduto dentro il passaggio dalla Camera al Senato della più importante legge dell'anno del paese, questa legge finanziaria, grave perché assolutamente e totalmente immotivato. Quindi lei è come se mi avessero mandato un avviso di garanzia accusandomi di non chiamarmi Silvio Berlusconi. Questo sarà dimostrato nei fatti. Qualcuno ha sorriso perché io in un modo diretto ho fatto un certo giuramento che per me è un fatto sacrale. Ho fatto quel giuramento perché sono assolutamente convinto di quale è la realtà, e se venisse dimostrato coi fatti che questa realtà non è vera, io non potrei più fare Presidente del Consiglio, non potrei più svolgere attività politica, aggiungo, non potrei più stare in un paese perché mi vergognerei di andare in giro e di incontrare gente per la strada. Quindi sono assolutamente certo, aggiungo che sono anche assolutamente indignato per quello che è successo, credo che ci siano situazioni che bisogna chiarire perché una democrazia deve fondarsi su comportamenti diversi di coloro che nell'ambito della Costituzione sono investiti di certi ruoli.
1: Grazie.
7: No, io non mi dimetterò perché mi chiamo Silvio Berlusconi, sa? Quindi lei ha capito male proprio. Ma nemmeno per sogno, perché ci può essere un non accetto le sue provocazioni, mi consenta, perché quando le dico di essere certo di questo fatto, così come sono certo di chiamarmi Silvio Berlusconi, non credo che nessun tribunale giusto al mondo possa condannarmi perché mi chiamo Silvio Berlusconi. È la stessa cosa, ci sono le stesse probabilità, ci può essere una condanna e allora non sarà un atto di giustizia ma un atto politico teso a sovvertere l'ordinamento del paese. Tutto qui, prego.
3: Questa invece la versione di Pier Camillo Davigo.
5: La sera, alle 22.30, il Corriere della Sera ha finalmente la notizia, io tuttora ignoro, anzi io sono furioso tuttora con il Corriere della Sera, perché tacendo, non dico la fonte perché questo lo capisco per un giornalista, ma almeno l'area da cui gli proveniva, ha fatto credere che provenisse da noi e non era vero. E da allora ci ha marciato per anni, facendo la vittima, distruggendo il prestigio dell'Italia mentre io presiedevo una conferenza internazionale. Lui, sapendo di essere sottoposto a procedimento penale per corruzione, l'ha presieduta.
3: Dopo qualche giorno Berlusconi si presenta infatti al Tribunale di Milano in un faccia a faccia di oltre 7 ore.
7: Oggi ho fatto, come sapete, il mio dovere di cittadino. Sono stato a colloquio 2 ore con i magistrati e riservo dell'istruttoria non mi consente di entrare nei dettagli. Intendo però ribadire le ragioni della mia serenità di fronte a questa inchiesta. Se non fossi sereno, infatti, mi sarei già dimesso dalla carica pubblica che ricopro. Non esistono contro di me né documenti né testimonianze di accusa. Nessuna carta e nessuna persona fisica affermano quello che non sarebbe possibile affermare, e cioè che io abbia ordinato di compiere qualcosa di illegale o che fossi a conoscenza di pratiche illegali nella conduzione, nella gestione della mia azienda. All'esito dell'interrogatorio ho potuto constatare così che l'iniziativa giudiziaria che ha coinvolto un presidente del Consiglio si basa incredibilmente su un teorema privo di qualsiasi contenuto probatorio e costruito su un sospetto non dimostrato né dimostrabile. A sostegno delle accuse non ci sono testimonianze, né chiamate in correità, né alcun altro valido elemento di prova documentale, solo illazioni e deduzioni del tutto arbitrarie. Tutto si fonda su una presunzione di conoscenza di fatti gestionali dei quali non mi sono mai occupato, né mi sarei mai potuto occupare in ragione della ben nota dimensione del gruppo. Come dicono i giuristi, l'ipotesi è formulata in termini di mera responsabilità oggettiva. In parole semplici, sono stato coinvolto nell'inchiesta per la sola circostanza di essere stato il presidente della società Fininvest, il che evidentemente per qualcuno è un peccato originale imperdonabile. Sul piano civile e politico, invece, intendo fare alcune osservazioni che non hanno niente di personale e che riguardano questo atto giudiziario compiuto nei confronti del Presidente del Consiglio. L'avviso di garanzia, che è uno strumento di informazione a tutela dei diritti dell'indagato, avrebbe dovuto restare rigorosamente riservato. Mettere sotto indagine il capo del governo è un atto legittimo, perché nessuno è al di sopra della legge, ma è anche un atto senza precedenti nell'intera storia del Paese, la cui importanza non può sfuggire ad alcuno.
1: I riflessi di questo atto sulla stabilità politica e finanziaria del Paese sono fin troppo evidenti. Invece non è stato così. Una violazione grave del segreto d'ufficio, sulla quale dovrebbero essere condotti indagini serie e imparziali in una sede idonea a ricercare la realtà oggettiva, ha trasformato una garanzia per l'indagato in un clamoroso atto di giustizia spettacolo, o forse meglio di ingiustizia spettacolo. Devo cioè tornare a difendere le posizioni della nostra moneta e dei nostri titoli di fronte agli interessi speculativi che ci hanno già fatto pagare caro nella misura di molte migliaia di miliardi la colpevole disinvoltura con cui trattiamo a scopo di faziosità politica questioni così delicate e gravi. È questa circostanza che ha rischiato e rischia di far pagare duri prezzi al nostro Paese e che ha imbarbarito il tono, il linguaggio e le pratiche di un'opposizione che non si è rifiutata in più di una circostanza ad atti di aperto strumentalismo, in qualche caso di vero e proprio sciacallaggio personale nei confronti di chi, per volontà del Capo dello Stato e soprattutto degli elettori, presiedeva e presiede il governo della Repubblica. A questa situazione ho risposto nell'unico modo che mi sembrava giusto. Ho cercato di continuare a lavorare sulla scena italiana e internazionale, avendo a cuore l'interesse del Paese e il suo prestigio. Quali sarebbero state le conseguenze di un gesto di stizza personale, il rifiuto, ad esempio, di tornare a presiedere la Conferenza Mondiale contro il crimine organizzato o qualunque atto di resa di fronte all'ingiustizia di una procedura illegale fondata sulla violazione del segreto investigativo? Che cosa avrebbero pensato del nostro Paese i rappresentanti di quasi tutti i paesi del mondo riuniti a Napoli, apprendendo che un atto riservato era stato proditoriamente reso pubblico per colpire e abbattere il Presidente del Consiglio? Il mio carattere mi dice comunque che un lavoro lo si porta a termine, lo si deve portare a termine, costa quel che costi, e che non ci si arrende mai di fronte a evenienze negative se si ha buona coscienza, se si è sicuri delle proprie buone ragioni. A tutti è chiaro che in Italia si è sviluppato un uso sistematicamente distorto della giustizia penale a scopo di lotta politica. In due clamorose circostanze recenti, un alto magistrato di Cassazione e un pubblico ministero hanno richiamato la comunità nazionale a questo grande, drammatico problema ricorrendo al gesto estremo dell'abbandono della toga. E oggi a loro si sono aggiunti i 21 magistrati, ispettori del Ministero di Grazia e Giustizia. Il Paese deve essere difeso e tutelato da questa degenerazione estremamente pericolosa dei principi e delle garanzie che appartengono allo Stato di diritto. La nostra economia, la nostra vita istituzionale devono essere rasserenate da un grande sforzo comune. È per questi motivi che confermo, dopo avervi dato conto della mia totale serenità personale e della inesistenza di accuse fondate nei miei confronti, la mia salda intenzione di non desistere dal compito che mi è stato affidato dalla maggioranza degli italiani.

0: Sono le settimane della cosiddetta inchiesta Telepiù, condotta dalla Procura di Milano e avente come oggetto la proprietà della Pay TV e la compatibilità del ruolo di Fininvest con quanto stabilito dalla legge Mammì. Il 5 ottobre del 1994 il magistrato Francesco Saverio Borrelli, allora capo della Procura di Milano, dichiara in un'intervista al Corriere della Sera che l'inchiesta, che aveva già coinvolto Paolo Berlusconi, è arrivato ormai a livelli altissimi e quindi i giornalisti si aspettano da un momento all'altro una notizia bomba, e i livelli altissimi alludono evidentemente ad un possibile coinvolgimento del fratello di Paolo Berlusconi, nonché primo ministro Silvio Berlusconi. I procedimenti giudiziari a carico di Silvio Berlusconi sono stati molteplici e si sono svolti nel corso di circa 4 decenni, dalla seconda metà degli anni 80 fino al 2023, l'anno della sua morte. Al 12 giugno del 2023, giorno della scomparsa, si contavano 32 processi conclusi, 4 in corso. Alcuni dei procedimenti a carico di Berlusconi furono archiviati in fase di indagine, altri instaurarono processi nel quale Berlusconi fu prosciolto per via di assoluzioni, declaratorie di prescrizione, amnistie, depenalizzazione dei reati contestati o altre cause. In alcuni processi furono invece pronunciati in primo grado o in appello sentenze di condanna e successivamente di assoluzione in grado definitivo, mentre un solo procedimento portò ad una sentenza di condanna definitiva passata in giudicato, ovvero il processo Mediaset. Il 1 agosto 2013 la Corte di Cassazione confermò la decisione di condanna della Corte d'Appello a 4 anni di reclusione, di cui 3 beneficiati dall'indulto. Nei suoi confronti però venne disposta una misura alternativa alla detenzione, cioè l'affidamento in prova al servizio sociale eseguito presso la clinica Sacra Famiglia di Cesano Boscone alle porte di Milano dal 9 maggio 2014 al 6 marzo 2015, una misura per cui Berlusconi richiese poi la riabilitazione che gli fu concessa nel Tribunale di Sorveglianza a Milano. Nel 2013, dopo la condanna definitiva per frode fiscale, Berlusconi decadde dalla carica di senatore. Per questo motivo, con l'assistenza legale di Ana Palacio, già ministra degli esteri spagnola, presentò un ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sostenendo l'illegittimità della legge Severino, in base alla quale era stato dichiarato decaduto. Successivamente Berlusconi ritirò il ricorso, chiedendo espressamente che fosse cancellato dal ruolo e determinando così la conclusione del procedimento. Anche in assenza della legge Severino, del resto, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni inflitta a Berlusconi nel 2013 all'esito del processo Mediaset gli avrebbe comunque impedito di continuare a rivestire una carica pubblica, nonostante la minor durata temporale di questa pena accessoria.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 8 e 17 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. Quella di oggi è incentrata sulle indagini su Silvio Berlusconi. Siamo nel 1994 e la popolarità del Pullman Pulito è ancora alle stelle. Le indagini di Tangentopoli smantellano nei fatti l'intero sistema politico. Scompaiono in pochi mesi ad uno i principali partiti di riferimento che ne avevano segnato la storia della Prima Repubblica, come la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista. Con il referendum del 1993 di Mario Segni e la partecipazione altissima degli italiani, l'Italia volge ormai verso la prospettiva del bipolarismo. Il vuoto di potere politico modifica dunque gli assetti delle alleanze e in quel vuoto nasce Forza Italia, la creatura politica dell'imprenditore Silvio Berlusconi. Forza Italia, associazione per il buon governo, viene costituita nello studio del notaio Roveda a Milano il 29 giugno 1993 da alcuni noti professionisti, molti inseriti nelle aziende controllate da Fininvest, altri comunque vicini al fondatore e proprietario Silvio Berlusconi, tra i quali Marcello Dell'Utri, Antonio Martino, Gianfranco Ciaurro, Mario Valducci, Antonio Tajani, Cesare Previti e Giuliano Urbani. Il nome si ispira allo slogan Forza Italia, che venne utilizzato nella campagna elettorale della Democrazia Cristiana nel 1987, curata da Marco Mignani. Fin dalla seconda metà del 1992, Silvio Berlusconi inizia a pensare alla politica. Il 19 marzo del 1993 lascia intendere di essere preoccupato per la situazione politica e il 10 maggio dello stesso anno presiede il convegno Cambiare per rinascere, nuove idee, nuovi uomini, dove emerge il profilo del partito che vorrebbe il fondatore della Fininvest. Berlusconi preferisce agire con cautela però, ma le indiscrezioni trapelano come quella che vuole Giuliano Urbani, ideologo del movimento berlusconiano. E il 13 settembre del 93 Berlusconi si sbilancia. Vorrei fare un partito, ma ora non posso. Il 16 ottobre il settimanale Epoca mostra in copertina il logo del club Forza Italia. Disegnato da Cesare Priori, si tratta di una bandiera rosso-verde su cui si staglia in bianco la scritta Forza Italia, inclinata verso l'angolo superiore destro. All'interno c'è una lunga intervista a Silvio Berlusconi che nega si tratti delle sezioni di un futuro partito politico. Ma il 22 ottobre il quotidiano La Repubblica pubblica alcuni documenti redatti da Urbani che circolano già da mesi tra i dirigenti di Berlusconi di argomento politico. Berlusconi tuttavia nega la paternità di questi documenti e nega di essere il leader di un partito politico. Nei giorni successivi nega anche di organizzare direttamente i club di Forza Italia e accusa anche il gruppo Repubblica L'Espresso di mettere in atto una campagna tesa alla distruzione del suo gruppo. Siamo il 23 novembre del 1993. Silvio Berlusconi va a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, durante l'inaugurazione di un supermercato e dichiara ai giornalisti che se il centro moderato non dovesse organizzarsi non potrei non intervenire direttamente, mettendo in campo la fiducia che sento di avere da larga parte della nostra gente. Inoltre afferma riguardo alle elezioni comunali di Roma che se potesse votare voterebbe per Gianfranco Fini. Mai un imprenditore così importante si era schierato tanto apertamente per un candidato del Movimento Sociale Italiano, Destra Nazionale. Il 25 novembre del 93 nasce l'Associazione Nazionale dei Club di Forza Italia, strettamente legata alle aziende facenti capo a Fininvest, con la sede in Viale Isonzo a Milano. Mette in campo un semplice meccanismo per espandersi e radicarsi nel paese. Chiunque, su base volontaria, può fondare un club se è in grado di raccogliere almeno 10 componenti. Una volta raggiunto l'obiettivo, il volontario presidente riceve un plico contenente un manuale operativo, cravatte e tricolori recanti la dicitura Forza Italia, la bandiera istituzionale disegnata da Cesare Priori, distintivi da Bavero e un terminale videotel per lo scambio di comunicazioni con la sede centrale. Entro i primi del 94 l'associazione dichiara la ricezione di circa 14.000 moduli di iscrizione e stima in circa 1 milione gli affiliati al club. Il 26 novembre del 93 Berlusconi, in una conferenza stampa presso l'associazione stampa estera, rimarca e circostanzia l'endorsement. Il 10 dicembre del 93 a Brugherio Berlusconi inaugura il primo club di Forza Italia e ne presenta anche l'inno. Il 15 dicembre viene aperta la sede centrale di Forza Italia in un palazzo in via dell'Umiltà a Roma, che peraltro è lo stesso che fu la sede del Partito Popolare Italiano di Don Luigi Sturzo. Il 18 gennaio del 94 Berlusconi, Tajani, Luigi Caligaris, Martino Valducci danno vita al movimento politico di Forza Italia. L'annuncio della discesa in campo viene dato con un messaggio televisivo il 26 gennaio. È la prima volta che un futuro presidente del Consiglio lancia la sua personale campagna elettorale attraverso la televisione.
5: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Per poter compiere questa nuova scelta di vita ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. So quel che non voglio e insieme con i molti italiani che mi hanno dato la loro fiducia so anche quel che voglio e ho anche la ragionevole speranza di riuscire a realizzarlo in sincera e leale alleanza con tutte le forze liberali e democratiche che sentono il dovere civile di offrire al Paese un'alternativa credibile al governo delle sinistre e dei comunisti. La vecchia classe politica italiana è stata travolta dai fatti e superata dai tempi. L'autoaffondamento dei vecchi governanti, schiacciati dal peso del debito pubblico e dal sistema di finanziamento illegale dei partiti, lascia il Paese impreparato e incerto nel momento difficile del rinnovamento e del passaggio a una nuova Repubblica. Mai, come in questo momento, l'Italia, che giustamente diffida di profeti e salvatori, ha bisogno di persone con la testa sulle spalle e di esperienza consolidata, creative ed innovative, capaci di darle una mano, di far funzionare lo Stato. Il movimento referendario ha condotto alla scelta popolare di un nuovo sistema di elezione del Parlamento. Ma affinché il nuovo sistema funzioni, è indispensabile che al cartello delle sinistre si opponga un polo delle libertà che sia capace di attrarre a sé il meglio di un paese pulito, ragionevole, moderno. Di questo polo delle libertà dovranno far parte tutte le forze che si richiamano ai principi fondamentali delle democrazie occidentali, a partire da quel mondo cattolico che ha generosamente contribuito all'ultimo cinquantennio della nostra storia unitaria. L'importante è saper proporre anche ai cittadini italiani gli stessi obiettivi e gli stessi valori che hanno fin qui consentito lo sviluppo delle libertà in tutte le grandi democrazie occidentali. Quegli obiettivi e quei valori che invece non hanno mai trovato piena cittadinanza in nessuno dei paesi governati dai vecchi apparati comunisti, per quanto riverniciati e riciclati. Né si vede come a questa regola elementare potrebbe fare eccezione soltanto l'Italia. Gli orfani e i nostalgici del comunismo, infatti, non sono soltanto impreparati al governo del paese, portano con sé anche un retaggio ideologico che stride fra pugni con l'esigenza di un'amministrazione pubblica che voglia essere liberale in politica e liberista in economia. Le nostre sinistre pretendono di essere cambiate, dicono di essere diventate liberal-democratiche, ma non è vero.
0: Nel discorso del 26 gennaio Berlusconi definisce Forza Italia un movimento politico piuttosto che un partito vero e proprio, e con esso si candida alla guida del paese. Il 6 febbraio al Palafiera di Roma si tiene la prima convention di Forza Italia e Berlusconi pronuncia anche il suo primo discorso da leader politico.
6: Noi crediamo nella libertà, in tutte le forme della libertà, nella libertà di pensiero, nella libertà di opinione, nella libertà di espressione, nella libertà di culto, di tutti i culti, di tutte quelle fedi che spingano l'uomo a migliorarsi e a tendere all'alto, nella libertà di associazione, nella libertà di impresa, nella libertà di mercato regolata da norme certe e uguali per tutti. Noi crediamo nell'individuo e crediamo che ciascuno abbia il diritto di realizzare se stesso, di costruirsi con le proprie mani il proprio futuro, di aspirare al benessere. Noi crediamo nella famiglia, che è il centro dei nostri affetti principali, che è il nucleo fondamentale della nostra società. E noi crediamo anche nell'impresa, nell'organizzazione, l'istituto cui è demandata la creazione di lavoro, di benessere, di ricchezza. Noi condividiamo, non potrebbe essere diversamente, anche i valori della nostra cultura e della nostra tradizione cristiana, i valori irrinunciabili della vita, del bene comune, della libertà educativa, della pace, della solidarietà, della giustizia. Noi crediamo nella tolleranza e ci riesce facile, naturale, praticarla. Crediamo nel rispetto verso tutti, anche verso gli avversari, nel rispetto soprattutto verso chi è più debole. Crediamo nella generosità, nell'altruismo, nella dedizione. E siccome siamo liberisti, crediamo naturalmente nell'amore per il lavoro, nello sviluppo, nella competizione, nella concorrenza, nel profitto, nel progresso, che non può esserci se non c'è libertà. Innanzitutto noi vogliamo un'Italia con meno disoccupazione e con più lavoro a coloro che non hanno lavoro. ai disoccupati, a coloro che sono in cassa di integrazione, a coloro che stanno in aziende che non vanno bene e che perciò guardano con preoccupazione al loro futuro, noi, se riusciremo nell'impresa che ci siamo proposti, noi oggi possiamo dire, possiamo garantire che queste preoccupazioni finiranno, che noi sappiamo come rilanciare l'economia dell'Italia. Io credo che mai come oggi l'Italia abbia bisogno di uomini con la testa sulle spalle, di uomini che non sappiano soltanto fare bei discorsi, fare bella figura in televisione, fare comizi, rispondere alle battute e alle controbattute, ma che sappiano invece anche operare. Degli uomini che sappiano annunciare ciò che vogliono fare, ma che sappiano soprattutto trasformare in fatti le loro parole e che abbiano la loro vita a testimoniare questa loro capacità. Abbiamo preparato per questo un programma. Credo di non sbagliarmi se dico che mai nessuna forza politica in Italia ha mai presentato un programma così completo, così articolato, così dettagliato.
0: Il 27 e 28 marzo, con i risultati delle elezioni politiche, Forza Italia si afferma come il primo partito italiano con il 21% dei voti, va alla guida del governo insieme a tutti gli altri partiti dell'area di centrodestra. Al nord l'alleanza è denominata Polo delle Libertà, è formata da Forza Italia, CCD, Lega Nord, mentre al sud Polo del Buon Governo, formata da Forza Italia, Alleanza Nazionale, CCD, Unione di Centro e Polo Liberal Democratico. Escono sconfitte la coalizione di sinistra dei progressisti e quella centrista del Patto per l'Italia, formata da Partito Popolare Italiano e Patto Segni. Il 90% degli eletti nelle liste di Forza Italia risulta la prima esperienza parlamentare. Il centrodestra riesce ad ottenere la maggioranza dei seggi alla Camera dei Deputati, ma non al Senato. Determinanti per la nascita del governo sono i voti dei tre senatori a vita, a quel tempo Gianni Agnelli, Francesco Cossiga, Giovanni Leone, e di quattro senatori eletti nelle liste del Patto per l'Italia, Nuccio Cusumano, Vittorio Cecchi Gori, Luigi Grillo e Tommaso Zanoletti, che escono però dall'aula al momento del voto. Siamo il 16 maggio del 94 e Silvio Berlusconi affronta il suo primo discorso alla Camera dei Deputati, in cui chiede e poi ottiene la fiducia.
7: Il governo che presento alle Camere e per il quale chiedo la vostra fiducia è di per sé un fatto assolutamente nuovo nella vita pubblica del nostro Paese. In primo luogo, questo Ministero nasce da un Parlamento repubblicano eletto per la prima volta con una legge elettorale di tipo maggioritario, voluta dalla grande maggioranza dei cittadini. In secondo luogo, la base di consenso dell'esecutivo è costituita da parlamentari eletti in formazioni politiche che non hanno mai avuto responsabilità ministeriali. Questa radicale innovazione è il frutto di una lunga e tortuosa crisi di credibilità delle nostre istituzioni, una crisi che ha travolto nel nome e nel fatto la quasi totalità dei partiti che mezzo secolo fa diedero vita alla Repubblica Italiana.
0: Nonostante il successo elettorale, comunque, il primo governo Berlusconi cade pochi mesi dopo. Una proposta del governo per riformare il sistema pensionistico incontra la tenace opposizione dei sindacati che proclamano lo sciopero generale. Si acutizza così la crisi politica fra la Lega Nord e il resto della maggioranza immediatamente dopo la vittoria elettorale, Bossi aveva già manifestato il suo disagio per governare insieme a politici del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, da lui già allora definiti fascisti. Lo scontro diretto arriva alla vigilia delle vacanze natalizie, tra il 21 e il 22 dicembre. In diretta televisiva Silvio Berlusconi dichiara che il patto sancito con la Lega all'inizio dell'anno è stato tradito e chiede di tornare immediatamente alle urne. Bossi, dal canto suo, ricambia le accuse affermando che l'accordo sul federalismo è stato ampiamente disatteso dal governo. Così la Lega forma un'alleanza con il Partito Popolare, insieme a cui presenta una mozione di sfiducia. Si apre la crisi, Berlusconi, per evitare di essere sfiduciato, rassegna le proprie dimissioni, spingendo per le elezioni anticipate ed invitando gli elettori ad una rivolta morale contro il cambio di maggioranza da lui soprannominato Ribaltone. Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, non ritiene però di sciogliere le Camere, in quanto è possibile una maggioranza diversa, una maggioranza alternativa. La Lega decide in seguito di appoggiare, insieme ai parlamentari popolari della sinistra, un governo tecnico presieduto da Lamberto Dini, Forza Italia e il resto dell'ex maggioranza di centrodestra. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, continuiamo a raccontare gli anni 90 con la stagione della nascita del potere politico di Silvio Berlusconi e le indagini su Fininvest.
1: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 9:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Buonasera, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Intanto un grazie come sempre al nostro Peter Bescapè in regia. Mi accompagna in questa avventura, come ormai sapete, il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
1: Ciao Max e ciao a chi ci ascolta.
0: E poi vi presento gli ospiti di questa sera. Abbiamo innanzitutto Edoardo Lastrico. Chi è Edoardo Lastrico? È nato a Milano nel 1958, è un masso fisioterapista in pensione. Ha lavorato al Gaetano Pini a Milano per moltissimi anni e fa parte ormai da parecchi anni del gruppo della trasgressione. Parleremo con lui di questa esperienza. E poi abbiamo in studio anche Carolina Rocca, nata nel 1998, ha fatto il liceo delle scienze umane, la triennale in scienze tecniche psicologiche, poi la magistrale in psicologia criminologica forense. Scrive nel suo curriculum che il suo percorso di studi è stato scelto fin da subito con l'obiettivo di arrivare a questo ambito. Si è sempre chiesta come e perché una persona arrivi a commettere un reato. Sta facendo un master sulle perizie criminologiche in ambito penale. Vorrebbe aprirsi uno studio per fare la psicologa e dedicare parte del suo tempo al carcere e al tribunale. A gennaio di quest'anno ha iniziato a lavorare come educatrice per la tutela dei minori in condizioni di disagio attraverso interventi domiciliari, e anche lei fa parte del gruppo della trasgressione. Quindi oggi noi sentiremo un'altra parte del mondo che appartiene al gruppo della trasgressione, che ci racconterà le ragioni della propria partecipazione, del proprio essere parte di questo gruppo e della relazione che ha sia con i detenuti sia con i parenti vittime di reati commessi da appartenenti a associazioni criminali o che comunque sono stati vittime di attività criminali. Intanto parto subito da Carolina. Carolina, intanto come hai conosciuto il gruppo e perché hai deciso di farne parte?
2: Buonasera a tutti. Allora, io conosco il gruppo della trasgressione per caso. Stavo facendo una chiacchierata estiva con mia zia e mia mamma, avevo appena finito gli esami della magistrale, stavo scrivendo la tesi e siamo arrivati a parlare di giustizia riparativa e mia zia mi ha inoltrato questo link, che era un articolo su Voci dal Ponte, il sito del gruppo della trasgressione. Lo leggo e lo trovo molto interessante, ma la cosa rimane lì. Quando poi mi laureo e dovevo scegliere dove fare il tirocinio, tutti gli enti convenzionati dalla mia università non mi interessavano, non li trovavo abbastanza stimolanti ed ero molto triste per questa cosa. E durante una chiamata con mia mamma, che caso vuole era sempre con questa mia zia Cristiana, io racconto di questa mia disperazione per il tirocinio e lei mi inoltra nuovamente dei link sempre del gruppo della trasgressione.
0: Ricordiamo, il gruppo della trasgressione ha due siti: www.vocidalponte.it e poi www.trasgressione.net. Vai Carolina.
2: E mi metto a leggere e questa volta approfondisco di più finché arrivo nella parte dei tirocini e dico, vabbè, ma magari posso chiedere e fare il tirocinio al gruppo della trasgressione, perché per la prima volta avevo trovato qualcosa che mi interessasse. Quindi scrivo ad Anita, che si occupa dei tirocini, e lei mi dice che era possibile convenzionare.

dico, vabbè, ma magari posso chiedere e fare il tirocinio al gruppo della trasgressione, perché per la prima volta avevo trovato qualcosa che mi interessasse. Quindi scrivo ad Anita, che si occupa dei tirocini, e lei mi dice che era possibile convenzionare il gruppo della trasgressione presso la mia università. Quindi attiviamo le pratiche e io inizio la mia avventura al gruppo della trasgressione.

0: non so, appunto, Adriano Sannino, Alessandro, Fulli, Antonio Tango, insomma loro. Dopo mia figlia ha fatto un altro tipo di percorso, ma io invece sono rimasto. Sono rimasto perché nel frattempo, fra l'altro, sono andato in pensione e ho capito che era un posto che mi poteva appunto arricchire molto, e spero anche di portare qualcosa, ma comunque perché c'è questa, secondo me, la caratteristica, una almeno delle caratteristiche, è quello di fare proprio una forma di ricerca sulle motivazioni per cui una persona, oltre a poter arrivare a fare dei disastri molto grandi, ma può anche riuscire appunto a perdersi, perché a un certo punto c'è qualcosa dentro di noi che ci può far fare delle scelte sbagliate.
1: Aspetta un attimo, Edoardo, fermiamoci qua perché abbiamo dato una prima introduzione. Allora, professore, noi diamo spesso per scontato che le persone che ci ascoltano conoscano davvero tutto quello che il gruppo ha fatto. In realtà non è così. Allora, cominciamo col dire che tra le diverse attività che ha posto in essere il gruppo della trasgressione, grazie a lei, c'è il fatto che il gruppo della trasgressione si è costituito anche in forma cooperativa e che lei di conseguenza ha deciso negli anni scorsi di supportare questi ex detenuti o detenuti che nel frattempo potevano beneficiare di misure alternative e ha cominciato a farli lavorare. Quindi parliamo di ex mafiosi che, dopo aver fatto un lungo percorso psicoterapico all'interno degli istituti penitenziari italiani, in modo particolare al carcere di Opera, lei li ha fatti lavorare creando una cooperativa con cui voi avete vendevate frutta e verdura in un noto mercato comunale milanese che si trova appunto in Viale Papignano. Vi ricordo che naturalmente Giornale Radio è sentita in tutta Italia, quindi raccontiamo che che Viale Papignano si trova a ridosso del carcere San Vittore di Milano, per darvi almeno una identità geografica. Quindi, professore, intanto vorrei che lei mi raccontasse da dove è nata questa idea e poi ci agganciamo a quello che ci hanno detto Carolina ed Edoardo, perché hanno raccontato la loro volontà di essere parte del gruppo e ci hanno detto che un pezzo del gruppo è anche un pezzo loro. Ma partiamo dall'idea che lei ha avuto di far lavorare i detenuti.
2: Sì, in realtà quella è stata un'idea dei detenuti, idea con la quale sono stato, diciamo così, perseguitato per qualcosa come 5 anni, perché i detenuti di San Vittore, all'epoca il gruppo era solo a San Vittore, mi dicevano: ma questo gruppo ci piace, è bello, ma poi quando usciamo non è più possibile frequentarlo, occorre che il gruppo sia anche fuori. Io all'epoca ero del tutto consapevole che non sarei stato capace, che non ero all'altezza, non avevo le competenze per gestire, per coordinare una cooperativa, ma loro mi hanno imbrogliato dicendomi che ci pensavano loro e che io dovevo soltanto mettere le firme. Non è così, gestire una cooperativa è difficilissimo. Tuttavia, dopo 5 anni di insistenza è nata la cooperativa trasgressione.net ed eravamo nel 2012. La cooperativa è nata subito con la prima attività, che era quella di vendere frutta e verdura, ma poi negli anni abbiamo aggiornato lo statuto in modo che le attività della cooperativa oggi sono diventate distribuzione frutta e verdura a ristoranti, bar e mense scolastiche, ristrutturazione di immobili, pulizie nelle scuole e non solo nelle scuole, e vendita di prodotti al dettaglio. Lo scopo della cooperativa è fare in modo che ci sia una squadra di persone eterogenee, cioè detenuti, studenti, comuni cittadini, che insieme possano mantenere il clima del

0: gruppo anche quando il detenuto è fuori, perché il detenuto fuori, a maggior ragione se è stato molti anni in carcere, una volta che finisce di scontare la pena si trova abbastanza perso, e per non perdersi tante volte gli viene spontaneo fare riferimento alle sue vecchie conoscenze, quelle con cui ha commesso reati. Quindi l'idea della cooperativa risponde all'esigenza generale di avere anche all'esterno del carcere una collettività che permetta sia a chi è stato studente sia a chi è stato detenuto di portare avanti un progetto. Il progetto è quello di utilizzare quello che noi facciamo al gruppo per la prevenzione e per continuare a lavorare diciamo per il benessere della città.
1: Quindi noi abbiamo un ecosistema di legalità a cui il professore ha provveduto nel tempo affinché le persone che hanno cominciato a partecipare al gruppo all'interno del carcere avessero anche poi una prospettiva futura una volta fuori dal carcere. Questo è un altro elemento che si aggiunge, e torneremo poi, prof, all'altra domanda che le avevo fatto, però voglio prima sentire sia da Carolina prima di tutto e poi da Edoardo come voi avete vissuto l'impatto con persone che hanno commesso omicidi, perché Carolina tu sei giovanissima, ad un certo punto, tra l'altro in un periodo in cui tu stavi concludendo il tuo ciclo di studi, tu impatti persone che hanno commesso reati gravissimi, compreso l'omicidio, in alcune circostanze anche reiterate, perché ci sono persone che ne hanno commessi più di uno. Qual è stato il tuo impatto e che cosa ha dato a te questa relazione che si è instaurata con questi detenuti?
2: Allora, io come hai detto intraprendo il mio percorso di studi perché ho proprio questo interesse nel capire come e perché una persona arriva a commettere certi reati. Quando io entro in carcere, entro in carcere senza avere idee. Io non volevo avere nessun tipo di giudizio, pregiudizio e idee nei riguardi di queste persone che poi sarei andata a incontrare. Quando il gruppo della trasgressione incontra i detenuti, non chiede i reati. Quindi io conosco semplicemente delle persone e imparo a conoscere queste persone attraverso la loro storia. E poi arrivo a capire magari cosa uno ha commesso, però questa cosa non ha mai avuto un impatto negativo su di me. Io cerco di stare al percorso di vita di questa persona e cerco semplicemente di ricostruire il motivo per cui è arrivato lì.
1: Per te significa poi che quando tu sarai su un set psicoterapeutico con i tuoi pazienti, questa esperienza ti aiuterà a capire che cosa c'è dietro, diciamo, l'esperienza verbale, perché sappiamo che moltissime persone con le parole cercano di tradurre le proprie emozioni, ma a volte è difficile riuscire a dare una forma alle proprie emozioni. L'esperienza col gruppo ti ha insegnato in qualche modo a comprendere cosa sono le emozioni e come si manifestano?
2: A me quello che inizialmente faceva stare male non era propriamente il reato, ma la storia di vita della persona. Mi è capitato di tornare a casa e di stare male per certe esperienze di vita che avevo ascoltato. Ad oggi, dopo quasi un anno che sono al gruppo, io sento che ho imparato un po' a schermarmi da queste esperienze, le riesco ad ascoltare, a contenere e a farne un uso mio senza avere quell'emotività che a volte era invalidante, perché a volte le storie di vita le sentivo così tanto proprio emotivamente pesanti che non riuscivo forse neanche troppo a cogliere qualcosa, ma ci stavo solamente male. Quindi stando nel gruppo della trasgressione ho imparato a schermare un po' queste emozioni per fare in modo che esca fuori qualcosa di produttivo dall'ascolto della storia.
1: Soprattutto per riuscire probabilmente a comprenderle. Vado da Edoardo. Edoardo, anche a te pongo quindi la stessa domanda, no? Insomma, conoscere delle persone che hanno ammazzato e conoscere i familiari delle vittime di reati di mafia, credo che sia fortemente impattante. Quanto lo è stato per te?
3: Sì, lo è. Però voglio dire subito una cosa, che i detenuti che noi appunto così vediamo sono detenuti che hanno fatto proprio una scelta, cioè loro sanno che cos'è il gruppo della trasgressione, sanno cosa vuol dire venire giù e sedersi insieme a tutti ad un tavolo in cui ci sono altri, ci sono chiaramente altre persone come loro, ci sono appunto le persone giovani che vengono da fuori, ci sono i familiari, come hai detto tu adesso, delle vittime. Quindi c'è una scelta, cioè io vado e incontro persone che hanno fatto una scelta, come io vado lì e ho fatto una scelta. Questa cosa secondo me è molto importante. Io quando vado ad Opera o anche così a San Vittore vedo moltissime persone che arrivano in carcere, che fanno lavori di volontariato, ce n'è moltissimi. Però sono persone che vanno lì a incontrare i bisogni in generale delle persone che sono dentro. Noi invece non si fa questo. Noi ci si trova tutti insieme facendo una scelta ben precisa, che è quello di ricercare, di vedere, come diceva adesso appunto prima Carolina, intanto si parte proprio dalle nostre storie, che non è solo la storia appunto del detenuto, ma è anche la mia storia. Cioè io quando mi siedo lì so che io sono lì con una storia, e quando si fanno degli interventi quello che metto lì sul banco è la mia storia, i miei momenti di debolezza, le mie fragilità, le cose anche di me che mi piacciono di meno. E questo è il lavoro che si fa. Quindi si incontrano, come diceva Carolina, delle persone che scelgono di fare una ricerca su di te. Per cosa? Per poter poi restituire qualcosa al mondo esterno. I detenuti cercano poi, quando si va nelle scuole, di portare la loro esperienza per fare un lavoro di prevenzione, e noi insieme a loro si fa la stessa cosa.
1: Ecco, professore, mi affascina moltissimo quello che ha appena detto Edoardo, perché lui sta dicendo qui in gioco, quando c'è il gruppo all'interno del carcere, che sia di Opera o di San Vittore, è reciproco, cioè non c'è soltanto il vissuto più o meno sofferente del detenuto o della vittima che ha subito delle violenze o il sopruso di una cosca mafiosa, ma c'è anche quello di persone come Edoardo e Carolina che pongono in essere se stessi all'interno del gruppo e quindi donano una parte di sé, e questa reciprocità, questo scambio genera ricchezza sia per i detenuti ma anche per loro, che vanno a partecipare a qualcosa che come dire contribuisce in questo processo di ricerca a trasformarli.
0: Sì, in effetti il gruppo è nato con i detenuti, ai quali poi dopo 4 anni sono aggiunti gli studenti universitari, all'epoca insegnavo all'università, e poi comuni cittadini e poi familiari di vittime di reato. L'eterogeneità è legata al fatto che il cuore del progetto è che bisogna allenare, diciamo così, la propria civiltà, la propria partecipazione alla civiltà e al progetto collettivo di un gruppo. Dunque i detenuti che sì, avendo messo da parte la loro coscienza, si sono messi a commettere reati, però questa coscienza messa da parte ha bisogno di essere allenata, e gli studenti e i comuni cittadini sono dei trainer eccellenti, perché dentro la stessa stanza si respira un'atmosfera che permette ai detenuti di toccare da vicino, con mano e anche in modo affettivo, quello che cercano gli studenti. Agli studenti e ai comuni cittadini permette di toccare da vicino come ci si può perdere. e diciamo questa, questo incontro tra persone diverse fa sì che si viva un'atmosfera di ricerca, che è quella di cui parlava Edoardo.
1: Io ho una curiosità, lo chiedo innanzitutto a Carolina. Qualche settimana fa abbiamo avuto ospite qui da noi Marisa Fiorani, la cui figlia è stata assassinata dalla Sacra Corona Unita in Puglia. E lei ci ha raccontato che la prima volta che ha partecipato al gruppo, lei si è presentata, ha raccontato quello che le è successo e al termine del suo racconto un membro del gruppo si è alzata, è andato verso di lei e l'ha abbracciata. Vi domando, il gruppo voi lo vivete come con una funzione terapeutica o è nient'altro che, nient'altro tra virgolette ovviamente, che uno scambio di amore in cui l'elemento terapeutico è l'amore, che molto spesso abbiamo sentito essere mancato soprattutto a chi si è macchiato di reati gravissimi?
2: Per me il gruppo della trasgressione è un gruppo terapeutico, cioè su questo non c'è dubbio. Lo vedo durante gli incontri, ma lo vedo anche su di me. Non voglio parlare per Marisa, perché lei ha la sua esperienza. Marisa la conosco e l'ascolto sempre con molto piacere. Posso parlare della mia esperienza. Io sono arrivata al gruppo della trasgressione, raccontavo recentemente al gruppo questa cosa, pensando di essere molto più risolta di quella che sono. E al gruppo della trasgressione mi sono resa conto che molte cose che pensavo di avere elaborato in un certo modo non erano forse elaborate del tutto. E questa cosa in realtà non mi ha turbato, ma mi ha fatto piacere, perché il gruppo della trasgressione ti fa mettere in gioco e ti dà il piacere di rivedere la tua storia e di farne un uso. E sicuramente Marisa e le persone detenute che vengono al gruppo riescono a fare questo.
1: Edoardo, abbiamo poco più di un minuto, a te domando, l'idea, questa idea di carcere che tu hai conosciuto, in cui si sperimentano questo genere di relazioni in forma, come diceva prima Carolina, terapeutica, tu come la vivi e dunque qual è il tuo giudizio oggi del carcere rispetto a quello che magari avevi, non so, 15 anni fa?
3: Ma allora, come ho detto prima, comunque il gruppo nel carcere è un'isola felice, questo bisogna dirlo. Cioè non è comunque la normalità del carcere, non è la normalità dei detenuti. Sono persone che hanno fatto una scelta ben precisa e che quindi fanno un grandissimo lavoro. Ci vuole molto lavoro per arrivare a questo. Quindi il mio giudizio appunto sul carcere non lo conoscevo prima, avevo dei giudizi così insomma molto superficiali, adesso lo conosco e vedo le differenze, insomma vedo quello che non funziona. Però quello che si fa appunto al gruppo è proprio quello che dicevo prima. Volevo aggiungere una cosa su questa, su quello che diceva prima Carolina, quando tu gli hai chiesto se appunto è un gruppo di terapia. È un gruppo di terapia a una condizione però, che uno si deve mettere in gioco. Cioè se uno sta lì ed ascolta e non si fa anche proprio emotivamente, cioè e non ha un ascolto di quello che succede, dopo un po' secondo me ci si allontana. Io lo so perché c'è stato un momento un po' di tempo fa in cui a un certo punto mi sono chiesto: ma io cosa ci faccio al gruppo? E in quel momento lì ho capito che avevo bisogno ancora di mettermi più in gioco, perché più vai avanti più comunque ti devi mettere in gioco. Se ti fermi la terapia funziona meno.
1: Allora, tra poco indagheremo che cosa significa mettersi in gioco. Pubblicità.
4: Sono le 10 e 26 minuti.
5: Radio Podcast. Il meteo. Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
7: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Delitto e castigo.
1: Allora, rieccoci di nuovo in studio. Abbiamo lasciato a metà questo confronto tra il professor Aparo e Edoardo Lastrico e Carolina Rocca. Edoardo Lastrico, masso fisioterapista che appartiene al gruppo della trasgressione, Carolina Rocca, psicologa, anch'essa parte del gruppo della trasgressione. Professor Aparo, è interessante sentire come entrambi trasferiscano questo messaggio. Far parte del gruppo della trasgressione con detenuti e vittime dei reati di mafia necessita presto o tardi una partecipazione diretta, cioè una partecipazione emotiva, perché il semplice ascolto ad un certo punto non basta più. È questo il segreto con cui arrivare a liberare il detenuto del suo fardello, del suo dolore, cioè mettere a confronto quello che il detenuto ha vissuto e anche la vittima di reati con il vissuto di persone che appartengono, diciamo, al tessuto civile, sociale, esterno alla devianza, e questo confronto permette di generare coscienza alle persone che fanno parte del gruppo?
0: Dico un paio di cose. Quando le persone arrivano al gruppo, siano esse studenti, familiari di vittime o comuni cittadini, le persone nella quasi totalità dei casi chiedono in che modo io posso essere utile al gruppo. La mia risposta è all'incirca sempre questa. Il modo migliore di essere utile al gruppo è che il gruppo sia utile a te. Questa cosa non è un atto di altruismo da parte mia, che si sa che non sono altruista. No, è un modo per alimentare il fatto che il gruppo deve avere come compito quello di produrre qualcosa di utile. E questo è legato al principio, all'assioma che il modo migliore di evolversi per il detenuto e per lo studente è quello di mettere in atto dei comportamenti che possono essere utili agli altri. Intanto che si è utili agli altri, si cresce. È un po' anche quello che abbiamo visto con Marisa Fiorani. Quindi allora, il primo concetto è che si viene al gruppo non per dare qualcosa al gruppo, ma per utilizzare il gruppo. Il secondo concetto è che non si può stare in silenzio. In silenzio stanno gli osservatori. Ma chi viene al gruppo non viene al gruppo per osservare i detenuti, viene al gruppo per costruire insieme ai detenuti. In questo modo il detenuto non è non è un animale al giardino zoologico da osservare, ma è uno dei protagonisti di un progetto che, come si diceva anche con Paolo Setti Carraro, ha come suo elemento distintivo l'evoluzione di tutte le persone che siedono allo stesso tavolo.
1: Allora, siccome Questa sera noi abbiamo deciso di far sentire ancora un'altra voce, no? Che in qualche modo appartiene al mondo del gruppo della trasgressione, ma che appartiene quindi a un processo di emancipazione psicologica, di affrancamento da questi percorsi della devianza e che permettono poi di alle persone di potersi liberare, di poter volare, di poter essere nuovamente liberi. Carolina, il professore diceva un attimo fa, chi fa parte del gruppo va a edificare, a costruire qualche cosa. Domando a te, in questo processo di costruzione, qual è stato il momento in cui tu ti sei emozionata di più, in cui hai sentito te stessa vibrare di più rispetto magari ad altri momenti? C'è stato cioè un frangente di questo percorso che tu stai facendo, che dura da un anno, in cui ti sei sentita davvero scossa in qualche modo?
2: Allora, due volte è capitato. Una dove mi sono sentita scossa io, perché è come se avessi realizzato delle cose di me. Il gruppo della trasgressione va nelle scuole e rappresenta il mito di Sisifo. E io stavo interpretando il ruolo di Egina, che è la figlia di Asopo, e il racconto era incentrato sul fatto che Asopo non svolgeva il suo ruolo di autorità e soprattutto non svolgeva il suo ruolo di padre. E nel momento in cui ho avuto questo dialogo con Asopo, che era interpretato da Antonio Tango, mi sono resa conto che...
1: Antonio Tango, membro del gruppo, ex detenuto, ha fatto 28 anni di carcere, quindi insomma una persona fortemente legata al gruppo, ma che ha appunto vissuto un lungo periodo di devianza. Prego.
2: Mi sono resa conto che stavo rivivendo un po' la mia storia personale, dove mi sono sempre sentita vittima, e in quel momento c'è stato un minuto in cui io mi sono sentita carnefice, e questa cosa mi ha scosso tantissimo.
1: E perché carnefice?
2: Perché ho sempre visto l'aggressività, che a volte io ho utilizzato semplicemente come un modo per esprimere il mio disagio da vittima, ma in realtà in quel momento io non ero semplicemente vittima, ero proprio carnefice, cioè usavo il mio dolore per fare del male, detta così forse esagerata, però intendiamoci, cercavo di liberarmi del dolore con del dolore, cioè facendo del dolore. Quindi mi sono resa conto di questa cosa e mi ha fatto stare molto male, perché mi sono vista in un altro modo. E poi c'è stata un'altra situazione che mi ha scosso, ed è stata recente, durante un incontro ad Opera, dove Alex, che è un detenuto di Opera, ha raccontato la sua storia e ha raccontato di un omicidio che ha commesso, e non ha raccontato solamente la storia, lui ha raccontato la rielaborazione e ha raccontato i sentimenti che si è negato nell'atto. E a me questa cosa mi ha scosso tantissimo. Io mi ricordo che mentre lui raccontava si concedeva a noi, e noi eravamo un po' un contenitore di queste sue emozioni, e io mi rendevo conto che non riuscivo a contenerle, e questa cosa mi faceva stare male, perché io vedevo che una persona si stava così tanto aprendo e io facevo fatica a stare presente lì. Poi ci sono riuscita, e forse questo grazie all'esperienza con il gruppo, che non mi sono allontanata ma sono riuscita a stare, ma questa cosa mi ha fatto stare molto male.
1: Edoardo, questa testimonianza che ci porta Carolina, secondo me, è particolarmente significativa, molto forte.
3: Sì.
1: Lei parla di un dolore che a un certo punto ha temuto di non riuscire a contenere, perché le persone che si vogliano emancipare da una condizione di peso umano che hanno dentro, devono far emergere, far traboccare queste emozioni, a volte anche negative, al fine di vivere un processo di liberazione interiore che li porti più vicini alla propria coscienza. Hai vissuto situazioni simili?
3: Sì, ma allora io dopo un po' di tempo che partecipavo appunto al gruppo, mi sono reso conto che stavo vedendo cose di me che non avevo visto perché non le volevo vedere. Come tutti noi abbiamo avuto nella nostra vita, soprattutto da bambini, sicuramente delle situazioni di grande difficoltà. Io poi c'ho un problema, sono nato con una malattia agli occhi, quindi ci vedo molto poco, ho costruito un po' la mia esistenza cercando comunque di difendermi da questa mia mancanza, e ho sempre pensato che il mio problema era lì. Cioè, ero nato con una difficoltà, mi ero dovuto arrangiare, e quindi molte cose del mio carattere dipendevano da quello. Ascoltando le storie sia dei detenuti sia di altre persone che partecipano, ho incominciato a farmi delle domande invece su un altro piano, che è il piano della famiglia, il piano dei nostri rapporti con appunto i genitori, e piano piano sono riuscito ad ascoltare cose di me che non ascoltavo, e questo anche a me mi ha colpito molto. C'è stata poi una situazione di un detenuto salvatore che ha raccontato la sua storia, questo già forse quasi un anno fa, comunque un bel po' di mesi fa, che mi ha fatto sentire come il dolore di un bambino ti rimane dentro, ma veramente per tantissimo tempo, fino a quando non riesci, come diciamo nel gruppo, appunto così, a bonificarlo, perché comunque non te lo levi. Cioè, io ho capito di me, io ormai ho 67 anni, non è che posso pensare che io sono quello che sono. Quello che posso ogni giorno provare a fare è quello di cercare di bonificare le parti di me che mi creano dolore, e che poi questo dolore rischio di, come dire, di portarlo fuori sugli altri, perché comunque poi a un certo punto uno si libera del dolore. C'è stato un periodo della mia vita in cui, una decina di anni fa, 12 anni fa, mi sono reso conto che proprio mi stavo perdendo, cioè stavo mettendo a rischio, anzi, ho messo a rischio la mia famiglia, ho messo a rischio il rapporto con Antonella, con i figli. Sono riuscito a tirarmene fuori perché a un certo punto ho sentito la responsabilità, cioè quello che poi ci aiuta in queste situazioni, e lì mi sono reso conto che comunque avevo una costruzione interna che mi aiutava a fare questo. I detenuti probabilmente questa costruzione interna la devono ancora costruire col tempo, ci vuole tanto tempo per fare questo lavoro.
1: Ecco, mi interessa proprio questo concetto della costruzione che ritorna, no? Edificare qualcosa di nuovo significa essere attraversati dal dolore e attraversare il dolore. Professore, sia Carolina sia Edoardo hanno messo al centro un tema, cioè il fatto che quando tu vivi il dolore come essere umano, ad un certo punto hai bisogno di appunto farlo tracimare, farlo emergere, portarlo fuori da te, e nel caso di Carolina per esempio, ma in parte anche Edoardo, hanno spiegato che hanno corso il rischio di scaraventare questo dolore su altri in forma di colpa. Cioè Carolina diceva: mi sono sentito a un certo punto una persona che poteva fare del male, mi sono sentita una carnefice, come a dire che portare fuori il proprio dolore in alcune circostanze costringe noi stessi a metterci a confronto con questo dolore e a portarlo ad altri, in una misura in cui trovare la giusta medietà è difficile, perché scaraventarlo su qualcuno, portarlo, donarlo, possiamo definirlo in tanti modi, significa portare all'attenzione di qualcun altro un dolore tuo che nel suo tradursi, nel suo portarsi all'altro, può diventare un modo per farsi aiutare, ma anche un modo per far emergere un pezzo della propria aggressività. Allora la domanda molto più semplice è: scusi professore, siccome lei è cattivo, lei ha sempre detto io non sono uno buono, io sono uno cattivo, e in quanto soggetto cattivo non ho alcuna intenzione di salvare nessuno, però faccio un lavoro in cui intendo portare le persone a coscienza. Questo processo che abbiamo sentito da parte di Carolina e di Edoardo parlano di un dolore da portare agli altri che è difficile da trasferire, perché portare il proprio dolore agli altri vuol dire fare i conti con se stessi, Non sempre i conti tornano.
0: Ma la faccenda del dolore per me è interessante, è stimolante, perché si cresce anche imparando ad essere a braccio per le insicurezze, i dolori, i conflitti degli altri. Ci sono i tirocinanti in psicologia che vengono al gruppo e fanno tirocinio, ma uno psicoterapeuta cosa fa? Beh, tra le cose principali che fa è quello di offrire un contenitore utile allo smarrimento che porta il paziente, ai conflitti che porta il paziente. Per cui il dolore di cui hanno parlato sia Carolina che Edoardo, Carolina ha parlato di un detenuto che ha raccontato passo passo come ha commesso l'omicidio e come, intanto che lo commetteva, era del tutto insensibile, ma intanto che lo raccontava piangeva, pianto per 20 minuti di seguito, stupendosi del fatto che all'epoca dell'omicidio invece non sentiva niente, ma adesso sentiva. E tutto il gruppo, intanto che lui piangeva, faceva da contenitore a questo dolore. Carolina è una giovane psicologa che diventerà una psicoterapeuta e che sta imparando che la funzione del professionista psicoterapeuta, tra le altre cose, prevede che si riesca ad abbracciare il dolore e lo smarrimento dell'altro per fare in modo che questo dolore e questi conflitti diventino materia per crescere. Edoardo ha parlato del dolore di un altro detenuto, diceva Salvatore, che aveva raccontato che da piccolo veniva incatenato con le catene dal padre, e in effetti si ascoltano al gruppo cose che terrificanti, ma intanto che si ascolta si produce un silenzio che permette a chi sta raccontando di sé di sentirsi dentro un contenitore che lo aiuta a stare in piedi, che lo aiuta a elaborare. Quindi, in pratica, se nel mio intervento precedente ho detto che nessuno può stare zitto al gruppo, aggiungo adesso che al gruppo si deve stare zitti quando gli altri parlano, perché una volta si deve fare in modo che il gruppo possa accogliere quello che tu dici, e altre volte si deve contribuire alla costruzione del contenitore nel quale quello che l'altro dice viene accolto, nutrito e portato all'evoluzione.
1: In quest'ultima parte della trasmissione allora voglio coinvolgere tutti voi su questo tema. Voi avete la sensazione che le figure che lavorano all'interno del carcere, dalla direzione alle guardie penitenziarie, siano stati educati, siano stati formati a questa capacità di accoglimento di un dolore che vivono i detenuti una volta che sono messi faccia a faccia con la propria coscienza? E cosa ritenete eventualmente dovrebbe essere fatto, se ritenete che qualcosa debba essere ancora fatto? Carolina.
2: Allora, non so dove spingermi a rispondere a questa domanda.

0: però mi sento anche di sottolineare che secondo me sono delle persone che devono avere anche loro un sostegno, perché anche loro vanno inevitabilmente a contatto con persone che hanno storie di vita complesse, quindi devono essere delle persone che devono essere sostenute per fare in modo che loro riescano a svolgere bene la loro funzione. E a questo mi collega un'esperienza che io ho avuto prima di arrivare al gruppo della trasgressione. Io decido di voler fare il tirocinio al gruppo della trasgressione in carcere, perché durante la mia magistrale a Torino svolgo un laboratorio al carcere di Torino, e svolgendo questo laboratorio il primo giorno ci portano a vedere le varie sezioni e arriviamo nella sezione femminile. E la nostra professoressa dice, ridendo a questa guardia che era una donna, dice: guarda, qua abbiamo questo gruppo di studentesse di psicologia che è venuto qua a fare visita. E lei, con una freddezza, risponde: beh, dovevano venire qua 2 mesi fa, quando ho trovato quella lì impiccata. E io mi sono agghiacciata, proprio mi sono fermata e mi sono poi avvicinata alla professoressa e ho detto: ma cosa vuol dire questa cosa? E lei ha detto: questa persona ha avuto un disturbo post-traumatico da stress e non è stata seguita e sta ancora avendo dei disagi perché ha trovato questa persona detenuta impiccata. E io lì mi sono soffermata, ho detto: ma queste persone come possono vivere il lavoro in queste condizioni? Cioè, è funzionale per loro, ma è funzionale anche per l'esito della rieducazione.
1: Edoardo, al volo chiedo anche un giudizio a te, perché poi voglio chiudere su questo tema col professore.
2: Ma allora, quello che vedo io è abbastanza quello che vede anche, che ha detto adesso appunto Carolina, cioè il personale in generale con il gruppo della trasgressione è abbastanza collaborativo, cioè noi non abbiamo dei grossi problemi. Credo che la situazione del carcere, però, ripeto, non è la situazione del gruppo della trasgressione, cioè quello che succede comunque nelle sezioni, lo raccontano loro, è un'altra cosa. Insomma, ci sono moltissime cose che non funzionano in carcere. Ci sono anche delle grosse difficoltà organizzative, anche noi quando facciamo gli eventi, adesso ad esempio sono uscite delle nuove norme che sono molto restrittive, non è facile.
1: Professore, chiudo con lei. Io ho imparato una cosa ascoltandovi, che non possiamo pensare di poter vivere in un consesso sociale, compreso quello all'interno delle carceri, senza instaurare relazioni e senza nutrire le relazioni. In una società invece in cui trasformiamo gli individui in singole monadi che devono vivere per approvvigionarsi di quanti più beni possibili e vivendo la propria identità in funzione di quante cose hanno in mano, in una società fortemente individualista, questo meccanismo che lei ha posto in essere insomma mette in discussione anche questi modelli sociali, questo modo di vivere, cioè quello dell'approvvigionamento, insomma l'avere piuttosto che l'essere, per citare Eric Fromm. Questo richiede uno sforzo profondo, quello di alimentare e nutrire le relazioni comprensive all'interno del carcere, anche delle guardie carcerarie, anche del personale che ci lavora, sulla base di quello che ci ha raccontato Carolina.
3: È qualcosa che sta divenendo. Quando ho cominciato a lavorare in carcere 46 anni fa, di questa collaborazione c'erano episodi sporadicissimi, del tutto casuali, lasciati all'iniziativa delle singole persone ispirate. Nel tempo la cosa va prendendo forma. Non mi risulta comunque che esistano programmi sistematici per favorire in modo organico questa collaborazione tra il personale penitenziario e chi viene dall'esterno. Chi viene dall'esterno di solito

0: è un benefattore, diciamo, che decide di stanziare parte del proprio tempo per l'evoluzione del condannato. Non è il mio caso, che notoriamente io vado in carcere non come benefattore ma per studiare. Quindi, insomma, questa collaborazione, questa integrazione è importantissima anche per la ragione seguente. Nella tradizione del carcere ci sono da una parte i detenuti che pensano agli agenti di polizia penitenziaria come a dei persecutori cattivi e comunque ignoranti. Questo nella tradizione. E nella tradizione del carcere ci sono gli agenti di polizia penitenziaria che pensano ai detenuti come delle persone che volontariamente hanno commesso i crimini che hanno commesso e che quindi sono delle persone cattive. Il termine che viene utilizzato per descrivere i detenuti, o che veniva utilizzato, è camosci. In realtà questa contrapposizione permette ai detenuti di mantenersi chiusi nel proprio guscio deviante. Di conseguenza la presenza in carcere di iniziative e di persone che riescano ad essere in colloquio aperto e costruttivo sia con gli agenti sia con i detenuti è utile a rompere progressivamente questo muro che permette ai detenuti di mantenersi chiusi nel proprio guscio e agli agenti di esercitare il loro mestiere, che in quel caso si limita semplicemente a controllare. Il carcere è nato per chiudere e controllare, ma la Costituzione dice che il carcere deve educare e far evolvere. E fino a quando le persone sono separate da un muro, questa evoluzione è difficilissima.
1: Dunque, tiriamo giù il muro. Io ringrazio il professor Yuri Aparo, ringrazio Carolina Rocca, ringrazio Edoardo Lastrico per essere stati qui con noi oggi, ringrazio tutti voi per averci ascoltati e naturalmente vi rimando a sabato prossimo, ricordandovi che domani naturalmente alle 20 c'è la replica di questa trasmissione. Arrivederci a tutti.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. We'll be right back.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: È il 1948 e siamo a Corleone, vicino a Palermo. Placido Rizzotto è segretario della Camera del Lavoro, partigiano, socialista, sindacalista. È una vita intensa quella di Placido. Passa in breve tempo dalle battaglie della Seconda Guerra Mondiale con il reggimento Cavalleggeri Lucca di Stanza Tivoli alla lotta partigiana nella Resistenza Italiana a Roma, nella banda clandestina del gruppo Napoli, comandata dal colonnello Barbara, poi al ritorno nei campi a fianco dei contadini che occupano le terre. Quelle che mette in campo sono idee di giustizia e libertà. In quei luoghi significa scontrarsi con la mafia. Ma Placido non piega la testa, non guarda in basso in segno di resa, incrocia le braccia e non è solo. Accanto a lui ci sono migliaia di alte braccia incrociate, le stesse che ogni giorno muovono gli aratri e le zappe in Sicilia e ne trasportano i frutti. Però quei prodotti non appartengono ai contadini, ma ai ricchi proprietari terrieri collusi con i boss. È un uomo che dà fastidio al potere, alla proprietà, al latifondista, che getta il seme della rivolta in un territorio da sempre dominato dalla mafia. Placido Rizzotto diviene così il nemico principale di Michele Navarra, capo della cosca che controlla Corleone. Un giorno umilia un picciotto di Navarra davanti a tutti, in segno di sfida. Lo appende ad un'inferriata e dopo la sfuriata consegna una sorta di testamento ideale.
4: Dopo che mi ammazzano non hanno risolto niente. Dopo di me quanti ne spunteranno di segretari della Camera del Lavoro? Non è che ammazzando me finisce.
3: Il coraggio e la determinazione sono le doti di Placido Rizzotto, che emergono dirompenti tutte le volte che arringa i contadini. È convincente perché guarda dritto negli occhi della sua gente, perché li conosce a uno, perché parla la loro lingua, difende i loro interessi, soprattutto perché è incorruttibile. Nel corso di un'assemblea di braccianti agricoli alla Camera del Lavoro di Corleone, la gente irrequieta e vociante si placa non appena inizia a parlare Placido Rizzotto. Le sue parole sono semplici e vibranti. Una stanza umida e fredda, le pareti vuote e senza intonaco su cui compare un ritratto di Filippo Turati. Placido sale su una sedia e parla per pochi minuti.
4: Compagni, voi tutti sapete chi sono e perché siamo oggi qua. Se siamo qua è per lottare, questo si sa. Ma contro chi dobbiamo lottare? Contro i padroni ricchi e prepotenti? Contro i campieri? Contro le male persone? Oppure contro noi stessi? Durante la guerra io ho visto molte cose. Ho capito che un uomo che si guarda ai piedi quando parla è un uomo che non ci si può fidare. Io vi guardo negli occhi, compagni. C'è un futuro che dobbiamo costruire. Perciò il nemico contro cui dobbiamo lottare non sono loro, i padroni, siamo noi stessi. Con le nostre paure che ammazzano la speranza, con i nostri piccoli interessi e con i nostri egoismi. È questo che dobbiamo capire, compagni. Non si nasce schiavi o padroni. Se uno ci vuole diventare, ci diventa. Perciò io è il coraggio che vi chiedo. Questa terra che ci ha cresciuto può essere la nostra libertà, il nostro futuro, la nostra speranza. Noi dobbiamo restare uniti, compagni, perché da soli non si cambiano le cose. Ora è il momento di decidere. Chi è a favore dell'occupazione del feudo dello Strasatto, alzi la mano.
3: L'assemblea approva con esultanza la proposta di occupare le terre incolte del feudo di Starassatto. Placido si commuove e invita un compagno che funge da segretario a scrivere nel registro dei verbali. Oggi, 10 marzo 1948, l'assemblea della cooperativa della Madre Terra, riunitasi nei locali della Camera del Lavoro, decide all'unanimità che i contadini poveri di Corleone si rechino nelle campagne dello Starassatto. L'infanzia di Placido si muove tra il primo e il secondo dopoguerra. A quel tempo le terre siciliane sono saldamente nelle mani della nascente borghesia terriera, cioè nate intorno al cosiddetto gabellotto mafioso, quello che in origine assicura alla nobiltà il possesso della terra. Una rendita, una gabella, appunto. Si parla di nobiltà, ma la maggior parte dei baroni di allora possono fregiarsi di questo titolo avendolo acquistato, non per diritto acquisito dalle loro nobili origini. Il sistema è semplice e ereditizio e consente ai gabellotti più intraprendenti e spregiudicati di arricchirsi oltre ogni misura consentita, ben fuori dalle regole. La terra viene affittata ai contadini a prezzi spropositati. I contadini accettano quelle condizioni con la coercizione dei campieri, i sorveglianti delle terre. Spesso sono delinquenti, portati a qualsiasi violenza, disponibili ad eseguire ordini e punizioni severe. Così i gabellotti accumulano ingenti fortune, fino a divenire nel tempo i veri proprietari delle terre. Tutti i giorni, di mattina presto, la piazza principale di Corleone si anima. Sono i braccianti, ridotti in miseria e alla fame, che attendono l'arrivo dei gabellotti sperando di rimediare una giornata d'impiego. I gabellotti decidono le loro sorti, chi può lavorare, chi invece torna a casa senza niente, e gli esclusi sono sempre gli stessi, sindacalisti, socialisti, comunisti, chi si oppone e lotta contro l'arbitrio di un ufficio di collocamento autogestito dalla mafia.
4: Questa è la situazione nella quale mi trovo a vivere tutti i giorni. Sono il segretario della Camera del Lavoro di Corleone e ogni giorno arringo i contadini siciliani incitandoli alla lotta. Chiedo una divisione più equa dei raccolti, occupo le terre e sfido apertamente il potere mafioso. Li invito a denunciare ai carabinieri i soprusi di quello che è l'astro nascente della mafia siciliana, Luciano Liggio. Il mio nemico dichiarato è il suo sodale, Michele Navarra. Perché ci metto la faccia? Perché credo nella giustizia e nella verità. Per ridare dignità a quella moltitudine di persone trattate come animali. Gente che non possiede nulla se non le proprie braccia per lavorare. Metto insieme cooperative per gestire i terreni occupati perché i braccianti siano gli unici padroni di loro stessi.
3: Siamo all'epilogo della breve vita di Placido Rizzotto. La sera del 10 marzo 1948 Luciano Liggio e i suoi uomini rapiscono Placido con una trappola. Poi lo pestano a sangue, lo gettano nella foiba di Rocca Busambra. Per Corleone, Placido Rizzotto scompare nel nulla, come è accaduto ad altri 131 dirigenti politici e sindacali colpiti dalla mafia tra il 1944 e il 1960. Ma per i killer c'è un problema, un testimone inconsapevole dell'omicidio. È il pastorello Giuseppe Letizia, di soli 12 anni. Pure lui viene assassinato con un'iniezione letale dal primario dell'ospedale del paese, proprio quel Michele Navarra, nemico di Placido Rizzotto.
4: Ricorda bene quegli attimi Carmelo Rizzotto, padre di Placido, in un'intervista a Danilo Dolci. E la sera del 10 marzo del 48 l'aspettavo a casa. Mi ero ritirato dalla campagna, mia moglie faceva la minestra e lui si è ritirato. Faceva freddo quella sera, io mi ero messo vicino al braciere. È venuto lui a pigliare il cappotto, che faceva freddo, e io gli dissi: «Ma dove vai, che tra un momento dobbiamo mangiare?» «Momento e vengo!» Questa fu l'uscita. Aveva 33 anni e 70 giorni. Aspettavo, e non veniva mai, e non venne più.
3: Nel 1949 giunge a Corleone un giovane capitano dei carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Con pazienza e metodo indaga sulla strana sparizione di Placido Rizzotto e arresta Pasquale Criscione e Vincenzo Collura, poi rei confessi dell'omicidio. Collaborano con gli investigatori e accusano Luciano Ligio di essere il mandante, ma una volta davanti ai giudici, Criscione e Collura cambiano versione. Ritrattano la prima versione, accusando i carabinieri di avergli estorto la confessione. Nel processo gli imputati vengono tutti assolti dalla corte d'assise di Palermo. Luciano Ligio, libero e ormai incontrollato, uccide poi Michele Navarra e inizia la sua scalata ai vertici di Cosa Nostra. Pio La Torre prende il posto di Placido Rizzotto alla segreteria della Camera del Lavoro di Corleone e nel 1982 la mafia uccide Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa, proprio come in una saga antica, con la spietatezza, la vigliaccheria e la mancanza di dignità che per molti anni ancora avrebbero insanguinato l'Italia. Il 9 marzo 2012 l'esame del DNA comparato con quello estratto dal padre Carmelo Rizzotto, morto da tempo e riesumato, conferma che i resti trovati il 7 luglio 2009 all'interno di una foiba di Rocca Busambra a Corleone appartengono al sindacalista. Placido Rizzotto tiene i funerali di Stato solo il 24 maggio 2012, dopo 64 anni dal suo efferato omicidio. Oggi a Corleone la memoria di Placido Rizzotto non è svanita. A lui è stata intitolata la memoria la prima delle cooperative sociali di Liberaterra, che gestiscono terreni confiscati nell'Alto Belice corleonese. Ogni 10 marzo in Piazza Garibaldi bambini e studenti ricordano il sacrificio di Placido Rizzotto. La sua è ancora una memoria viva.
5: E allora voi capite che per Placido Rizzotto il lavoro era la prerogativa della dignità umana. È la prerogativa della dignità umana. Il lavoro non è solo un diritto, prima ancora è un bisogno per vivere, per crescere, per essere persone libere.
6: Questo è il nostro vero progetto, raggiungere la dignità del lavoro con le nostre forze. Dobbiamo dire che è possibile fare impresa pulita e competitiva nella legalità, anche a Corleone o San Giuseppe Jato. Dobbiamo dimostrare che lo possiamo fare senza dover chiedere protezione e tutela a nessuno, se non allo Stato, applicando fedelmente i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi. La terra che lavoriamo è la nostra trincea, è la terra che lo Stato ha riconquistato all'antistato, sulla quale tracciamo i nostri solchi con l'aratro. In questo senso il nostro lavoro è anche un segno della lotta contro la mafia.
3: La nostra storia, quella delle terre confiscate alle mafie e riutilizzate per fini sociali, comincia nel 1996, ma ha origini ben più lontane nelle battaglie di Placido Rizzotto e degli altri sindacalisti e contadini.
6: Noi, umilmente, ne abbiamo raccolto il testimone, con la speranza e l'impegno di volerlo tenere sempre degnamente. Per noi è stato motivo di grande orgoglio ed emozione che alla stipula del contratto di comodato d'uso, in prefettura, fossero presenti anche i nipoti di Placido Rizzotto.
3: Scrive Leonardo Sciascia nell'avvertenza per l'uscita del Giorno della Civetta. Ma la mafia era ed è altra cosa. Un sistema che in Sicilia contiene e muove gli interessi economici e di potere di una classe che approssimativamente possiamo dire borghese e non sorge e si sviluppa nel vuoto dello Stato, cioè quando lo Stato con le sue leggi e le sue funzioni è debole o manca, ma dentro lo Stato. La mafia insomma altro non è che una borghesia parassitaria che non imprende, ma soltanto sfrutta.
6: Il piatto di spaghetti era lì, davanti a me, sul tavolo, fumante. Mi guardava ed era ancora allegro, sostenuto. La fierezza del suo nerbo non era stata del tutto indebolita dall'attenta cottura. Il pomodoro lo vestiva di una livrea rossa che lo colorava disomogeneamente, intervallata qua e là dal verde del basilico e dal bianco dorato della cipolla. I contorni di quel vestito rosso cambiavano continuamente, scivolando lentamente verso il fondo del piatto come un'acrobata sulla sua fune. Al contrario dei profumi, che invece salivano vaporosamente sino al mio naso, ammorbidendone le cartilagini e inondando le narici, indifese da quel mellifluo attacco. Quello cui pensavo è che la gente dovrebbe sapere, dissi mentre arrotolavo sulla forchetta una buona dose di spaghetti, che mangiare un buon piatto di pasta, in questo caso, non è sufficiente. Occorre farlo pensando ai valori che rappresenta, alla vittoria che rappresenta. Quindi, amico mio, devi iniziare a raccontare tutto dal principio.
3: I ricordi sono come lampi d'estate in mezzo ad un cielo blu, che d'improvviso si scurisce e poi ritorna blu. Tutto accade in pochi minuti che sembrano durare un'eternità. Capita così. Magari passeggi tranquillo in mezzo ai campi, in un giorno di sole, dove non dovrebbe accadere nulla di più di ciò che vedi, e tutto torna come fosse ieri. Come avviene il meccanismo del ricordo che solo un minuscolo frammento della memoria di una persona, un volto, un libro, una musica, una parola, un'immagine, un pezzo di un mosaico che forma la nostra vita. Come nasce una storia? Da un ricordo, da un inizio.
4: Non è facile trovare un inizio. Mi perdo a sfogliare i ricordi in bianco e nero di bambino aggrappato alla mano enorme di mio padre, dirigente della CGIL, che mi guidava verso le chiese in cui assistevo smarrito ai funerali degli uomini uccisi dalla mafia. Uomini che avevano coltivato l'idea di una Sicilia senza mafia e per lei avevano lottato fino alla morte. Una lunga successione di uomini che portavano a spalla la bara dell'amico ucciso per essere portati a spalla a loro volta da altri amici. Pio La Torre, Gaetano Costa, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Pier Santi Mattarella, Rocco Chinnici e poi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ricordo le scritte nere sul fondo bianco dei lenzuoli esposti al sole dell'estate palermitana del 92 per gridare la propria rabbia, il proprio dolore. E tutto mi pareva confermare il messaggio dell'ineluttabile sventura della Sicilia e del suo popolo che Tommasi di Lampedusa mi consegnava nelle pagine del Gattopardo, il testo che avevo deciso di presentare agli esami di maturità. In quegli anni la parola corleonesi non serviva per indicare i cittadini di un comune della provincia palermitana, si utilizzava per indicare una cosca mafiosa, come se Corleone e il suo popolo non fossero mai esistiti. Eppure, adesso, i ricordi vivono di colori. Le immagini sono quelle delle città siciliane che nel momento più buio trovano inaspettatamente la voglia di reagire. Migliaia di cittadini che hanno il coraggio e la forza di chiedere allo Stato di essere tale, non volendosi rassegnare alla dittatura armata. Tra questi colori oggi riconosco quelli di Libera, l'associazione fondata da Don Luigi Ciotti.
3: Saldare la terra con il cielo, dice così Don Luigi Ciotti, della sua missione complicata negli inferi degli ultimi del mondo, ispiratore e fondatore del gruppo Abele, come aiuto ai tossicodipendenti e altre dipendenze, quindi dell'associazione Libera contro i soprusi delle mafie.
7: Questo libro uno sente che bisogna fare molto molto di più, perché è stata una stagione di entusiasmi, di passione, eravamo all'indomani delle stragi e quindi c'era molta coscienza, sensibilità nel paese, era una novità e quindi abbiamo toccato con mano delle grandi positività. Ma col tempo c'è il rischio che diventa una delle tante cose, perché il problema delle mafie in Italia ormai è diventato nella normalizzazione. E quindi c'è anche il rischio che tutto quello che viene fatto, che continua a essere fatto, diventa una delle tante cose, invece non è una delle tante cose. Questo libro racconta una storia che è cominciata proprio all'indomani di quelle stragi, che ha permesso di raggiungere degli obiettivi molto importanti, perché uno degli aspetti che disturba più i criminali e i mafiosi è vedersi sottratto il loro patrimonio, il loro potere, il loro denaro, l'idolo, no? Del loro denaro, che vivono per questo, sono catturati da tutto questo, e vedere che vengono sottratti a loro i loro patrimoni, la loro ricchezza, il loro potere li manda fuori di testa. Ma questo è uno degli elementi importanti, fondamentali, che deve continuare. E devo dire che è stato fondamentale l'entrata in gioco delle coppe, perché la distribuzione, no, e quindi i consumatori, e vedere questi prodotti dalle terre liberate delle mafie sui scaffali, era stata una rivoluzione delle coscienze, ma anche all'interno dell'essere impresa, con attenzione alla dimensione sociale. queste cooperative dovrebbero moltiplicarsi, essere molte molto di più, però non possono essere lasciate, che devono inventarsi di tutto loro. Lo Stato avrebbe dovuto veramente investire di più per accompagnare, per moltiplicare, per allargare.
3: Non si può più fare come il pannellaro di Sciascia nel giorno della civetta, in quel passo del libro tanto significativo e simbolico. Perché, domandò il pannellaro meravigliato e curioso, hanno sparato?
8: L'autobus stava per partire. Rombava sordo con improvvisi raschi e singulti. La piazza era silenziosa nel grigio dell'alba, sfilacce di nebbia e campanili della matrice. Solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle, panelle calde, panelle, implorante e ironica. Il bigliettaio chiuse lo sportello, l'autobus si mosse con un rumore di sfasciume. L'ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza colse l'uomo vestito di scuro che veniva correndo. Il bigliettaio disse all'autista: «Un momento!» e aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono due colpi squarciati. L'uomo vestito di scuro che stava per saltare sul predellino restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile. E cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si afflosciò. Il bigliettaio bestemmiò, la faccia gli era diventata colore di zolfo, tremava, il venditore di panelle, che era a 3 metri dall'uomo caduto, muovendosi come un granchio, cominciò a allontanarsi verso la porta della chiesa. Nell'autobus nessuno si mosse. L'autista era come impietrito, la destra sulla leva del freno e la sinistra sul volante. Il bigliettaio guardò tutte quelle facce che sembravano facce di ciechi senza sguardo. Disse: «L'hanno ammazzato».
2: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 12 e 21 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
9: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Tutto inizia dalla legge del 13 settembre 1982, numero 646, detta anche Rognoni la Torre. Il testo normativo trae origine da una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati il 31 marzo 1980, primo firmatario Pio La Torre, segretario regionale siciliano del PC, poi assassinato dalla mafia, alla quale si aggiungono le proposte di Virginio Rognoni e dalla cui formulazione tecnica collaborano anche i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, all'epoca in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo. L'articolo 1 introduce nel codice penale italiano l'articolo 416 bis, che delinea il reato dell'associazione di tipo mafioso.
4: La nostra storia attuale la dobbiamo proprio a Don Ciotti, al suo impegno morale e civile per ridare dignità a questi beni caduti in mani indegne. La svolta avvenne nel 1995, quando Don Ciotti venne qua e portò un appello per la raccolta di firme che sollecitasse il Parlamento ad approvare una legge apposita. Libera iniziò la raccolta delle firme proprio qui, a Corleone, riscuotendo un'ottima adesione. Poi la raccolta si estese in tutta Italia e alla fine ci furono raccolte 1 milione di firme. A marzo del 1996 venne varata la legge 109, che prevede l'utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla mafia e il trasferimento ai comuni, per essere assegnati ad associazioni senza fini di lucro o a cooperative sociali del tipo B, quelle cooperative cioè i cui soci devono essere, almeno per il 30%, soggetti svantaggiati.
3: Infatti alcune intuizioni del progetto iniziale di Pio La Torre vengono sviluppate solo nella normativa successiva, come quella introdotta con la legge numero 109 del 1996, che prevede il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie per impedire il loro recupero da parte delle organizzazioni criminali, per restituirli alla collettività rendendo concreto, effettivo ed evidente il ripristino della legalità e della dignità. La legge prevede l'assegnazione dei patrimoni e delle ricchezze di provenienza illecita a quei soggetti, associazioni, cooperative, comuni, province e regioni, in grado di restituirli alla cittadinanza tramite servizi, attività di promozione sociale e lavoro. E oggi il lavoro sui terreni confiscati ha portato alla produzione di olio, vino, pasta, taralli, legumi, conserve alimentari e altri prodotti biologici realizzati dalle tante cooperative che li gestiscono. Ogni anno su questi terreni si svolgono i campi estivi di impegno e formazione con giovani provenienti da ogni parte del mondo. In Sicilia, ad esempio, la cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra effettua l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. In Calabria, la cooperativa sociale di lavoro e produzione Valle del Marro Libera Terra coltiva nella piana di Gioia Tauro 60 ettari di terreni confiscati all'Ndrangheta. In Puglia c'è la cooperativa Terre di Puglia Libera Terra. Oggi le coop Placido Rizzotto Libera Terra, Pio La Torre Libera Terra, sempre di San Giuseppe Jato, e Terre di Puglia Libera Terra di Mesagne, insieme ad altre cooperative, hanno dato vita al Consorzio Libera Terra Mediterraneo, che collabora con altre realtà che si occupano di alimentazione biologica, di turismo e di finanza. Oggi, ad esempio, con il grande impegno dei soci, la produzione vinicola di Centopassi ha raggiunto livelli di eccellenza che la pongono come riferimento assoluto tra le cantine siciliane. Centopassi ha avuto numerosissimi premi e riconoscimenti da parte di riviste specializzate italiane e straniere ed oggi esporta in 11 paesi nel mondo. Lo stesso vale per gli altri prodotti a marchio Libera Terra, apprezzati e ricercati. Finalmente posso vedere il terreno dove avvenne la prima semina, in contrada Gorgo del Drago, quello stesso terreno per liberare il quale Placido Rizzotto perse la vita. Dopo 55 anni l'obiettivo è stato raggiunto e i suoi nipoti hanno ora la conferma che l'eredità che ha lasciato non è andata dispersa. Quando si parla di un campo di grano ci si immagina una grande distesa regolare che aratro, erpice e trebbiatrice percorrono avanti e indietro con facilità. Ma qui è tutta un'altra cosa. Il terreno è solo in parte pianeggiante e in gran parte si sviluppa invece lungo il fianco di una collinetta, con ampi spazi scoscesi intervallati da calanchi rocciosi. Certamente non deve essere così facile lavorarlo, con macchine che devono alternativamente arrampicarsi in salita per poi tuffarsi lungo una ripida discesa. Lo sguardo si perde fino all'orizzonte, in un unico immenso campo di grano, adagiato sui due versanti della vallata ed interrotto solamente da qualche radura boschiva e da fenditure rocciose. Rimango a lungo a guardare quel panorama, quasi come se avessi il dubbio che le fotografie che ho scattato non siano sufficienti a ricordarmelo. Ci spostiamo nel territorio del comune di San Cipirello, dove un altro dei terreni affidati alle cure della cooperativa è coltivato a vigneto. Ora dai tralci pendono bei grappoli di uva cataratto, che tra circa un mese sarà vendemmiata, ma fino a prima dell'assegnazione per finalità sociali questo vigneto era desolatamente abbandonato, perché un vigneto, se non potato per anche solo 2 anni, è agronomicamente irrecuperabile.
6: Di sicuro c'è solo che è morto. Con queste parole Tommaso Besozzi inizia a raccontare ai lettori dell'Europeo la storia della morte misteriosa del bandito Salvatore Giuliano, avvenuta a Castelvetrano il 5 luglio del 1950. Ma chi era Salvatore Giuliano? Materialmente l'autore della strage che il 1 maggio 1947 si consumò a Portella della Ginestra, un pianoro collinare a pochi chilometri da Palermo, fra San Giuseppe Iato, San Cipirello e Piana degli Albanesi. Quel giorno sono in tanti a Portella, dato che si festeggia anche la vittoria del Blocco del Popolo alle prime elezioni regionali del 20 aprile. E quando alle ore 10:15 Giacomo Schirò, calzolaio, segretario della sezione socialista di San Giuseppe Iato, pronuncia le prime parole, dalle montagne circostanti qualcuno inizia a sparare sulla folla e sul terreno restano 11 morti e 27 feriti. Solo pochi anni dopo, è il 16 aprile 1951, Gaspare Pisciotta è uno dei luogotenenti di Salvatore Giuliano. Davanti a una folla di giornalisti, Pisciotta fa i nomi dei mandanti della strage e racconta incontri e trattative fra banditi e uomini delle istituzioni, con tanto di promesse di impunità. Banditi, mafia, carabinieri, eravamo tutti come una cosa sola.
3: Riprendiamo la strada per Piana degli Albanesi, lungo la quale si incontra Portella della Ginestra, dove il 1 maggio 1947 avvenne la strage di 11 contadini, tra i quali 2 bambini ad opera sembra della banda di Salvatore Giuliano. Il termine Portella sta a significare passo, ed in effetti dopo Portella della Ginestra inizia la discesa verso Piana degli Albanesi. È un grande prato ai piedi del Monte Pizzuta, con grandi massi, uno dei quali serviva da podio per chi doveva tenere il discorso. E quel giorno era atteso un importante esponente dell'allora Partito Comunista, Girolamo Li Causi, che invece non poté intervenire. Da dietro un masso, a mezza costa, iniziarono gli spari. La gente cadde sopra i propri muli uccisi dagli spari e furono 11 coloro che non si rialzarono. La strage non è mai stata chiarita. Venne addebitata al bandito Giuliano, che in realtà sembra rimase vittima di un incastro ad opera della mafia, alleata con i fascisti. Sembra anche che una parte l'abbiano avuta, i servizi segreti americani. All'interno Giuseppe mi mostra un nascondiglio segreto, un tunnel lungo 1 chilometro che dalla casa porta in aperta campagna. Dal pavimento della sala da pranzo se ne intravede l'imboccatura, che secondo me, dico a Giuseppe, andrebbe mantenuta visibile con un vetro al posto delle piastrelle, un faro che ne illumina l'interno. Il visitatore che sceglie quel posto deve sapere che non è stato e non è in un posto qualunque. A mio parere bisognerebbe conservare i segni di ciò che quei luoghi hanno rappresentato, per ciò che aumenta il valore del lavoro di chi quei luoghi ha recuperato alla normalità. Come si arriva ad un raccolto? In origine l'agricoltura si basava sulla raccolta, sulla conservazione delle sementi migliori, sulla loro semina e sull'attesa del nuovo raccolto, operazioni che venivano tutte svolte a mano. Solo col passare del tempo furono introdotti i primi rudimentali strumenti per facilitare la lavorazione della terra. Tra questi fondamentali furono la zappa e l'aratro. Insieme alla zappa e all'aratro nacque una serie di strumenti agricoli atti ad aiutare il contadino nelle varie lavorazioni, dalla vanga al badile, dalla falce alla roncola, dall'ascia all'accetta, solo per citare i principali. Un altro balzo in avanti nell'ambito della coltivazione della terra fu l'irrigazione artificiale dei campi. Nelle prime fasi di sviluppo dell'agricoltura l'uomo scoprì rapidamente che dopo pochi anni il terreno non dava più frutti abbondanti. Questa fu una delle cause per cui l'agricoltura all'inizio non fu stanziale ma semistanziale. Una volta sfruttato il terreno a disposizione, la comunità si spostava e sceglieva nuovi territori dove continuare a lavorare la terra e a seminare. Ben presto però furono introdotte le pratiche della concimazione e della rotazione dei terreni. Nel XVII secolo alle rotazioni biennali furono sostituite quelle triennali, alternando due tipi di raccolti e il maggese per garantire non solo una maggiore varietà nelle coltivazioni e negli approvvigionamenti dei mercati, ma anche una migliore qualità dei raccolti grazie all'equilibrio delle sostanze minerali che venivano naturalmente immesse nei terreni. Un cambiamento profondamente significativo nella coltivazione della terra avvenne tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo, quando la millenaria fatica del contadino e degli animali che lo accompagnavano nel campo, buoi ma soprattutto cavalli e muli, andò via via riducendosi con l'avvento delle macchine. Trattori sempre più potenti, arati sempre più robusti e capaci di rivoltare la terra in profondità, trebbiatrici, falciatrici e decine di altri mezzi sostituirono lentamente il lavoro dell'uomo. Oggi la coltivazione della terra occupa, almeno nell'Europa occidentale, non più del 3-5% della forza lavoro complessiva. Ma nonostante questo le produzioni sono in costante aumento. Al contadino si è sostituito infatti l'imprenditore agricolo, che lavora a centinaia di ettari di proprietà e altrettanti in affitto, che ha trasformato l'agricoltura quasi in un'industria, con i suoi operai specializzati e generici, macchine e tecnologie sempre più sofisticate. Ad un certo punto bisogna abbandonare l'auto e proseguiamo a piedi per una stradina tra i campi che si è fatta a sentiero, con erba alta e ortiche che mi attaccano le caviglie. Ci si deve arrivare molto vicino per vedere sulla destra, a mezza costa rispetto alla strada, una normale casa di campagna, piano terra, primo piano, di forati rossi non intonacati, con una parvenza di giardino sul suo lato destro, ornato da grandi piante di rosmarino, con una sedia, un rastrello per la ghiaia, ancora appoggiati al muro esterno. Una parvenza di normalità inquietante. Si sale di qualche metro tra erba secca molto alta, arbusti, e si giunge sul cortiletto che affianca il fronte e il lato destro della casa. Immediatamente si scorge un muro divisorio per metà abbattuto, che rende possibile la vista dell'interno di quel vano a piano terra dove sono state abbandonate su pellettili e mobili da cucina, ora disordinatamente sparse per tutto il locale, invaso anche dai calcinacci del muro demolito. Una sedia rovesciata, un lavandino, mobili per la dispensa di casa, un box per bambini che ancora non sanno camminare, con al suo interno alcuni giocattoli abbandonati lì. Già quella vista è desolante, ma il peggio deve ancora arrivare.
4: Mimmo non ricorda bene dove sia quel posto e mette la testa in tutte le stanze alla ricerca di un altro sgabuzzino. In fondo, sulla destra, un'altra stanza e un altro sgabuzzino, con la stessa luce che comunica la stessa inquietante sensazione. Questa volta è quello giusto. L'hanno trovato, gli inquirenti. Il posto maledetto che i Brusca utilizzavano come nascondiglio e come campo di sterminio. Un topo si intrufola in una fessura tra la parete e il pavimento. Il mio battito è ulteriormente accelerato. Sono scosso e sto sudando sempre di più, per il caldo e per l'emozione. Mi sporgo oltre la soglia dello sgabuzzino. Il suo pavimento è all'incirca un metro più in basso, con un grosso buco nel mezzo all'interno del quale si scorge una scala a pioli che arriva sino al pavimento del sotterraneo. Il pavimento poggiava su di un elevatore che portava al bunker, dove il piccolo Giuseppe Di Matteo è stato tenuto prigioniero per giorni prima di essere ucciso e disciolto nell'acido. Quella lugubre casa è oggi un luogo della memoria, ma la gente dovrebbe riflettere e pensare che in quel luogo hanno probabilmente convissuto madri che accudivano e facevano giocare i loro bambini, preparavano loro da mangiare, mentre di sotto c'era chi attendeva la propria esecuzione.
3: A braccia forti un corpo allungato come il suo volto e capelli mai pettinati e baffi e barba, e uno sguardo che osserva lontano, al di là delle persone e dei fatti, al di là della sua stessa terra. È un uomo curioso, Giuseppe Impastato, detto Peppino. A Cinisi è nato e cresciuto 5 gennaio 1948. Il padre, Luigi Impastato, è un commerciante amico di mafiosi. Lo zio, Cesare Manzella, un capo mafia ucciso nel 1963 nel corso di una guerra tra clan. È giovane Peppino. Lui ha fatto un giuramento. Come mio padre non diventerò mai. Fonda il Circolo Musica e Cultura. Molti dicono che è matto, ma altri giovani del paese si uniscono a lui. Siamo nel 1976. Insieme ad un gruppo di amici mette su una radio libera. La chiama Radio Out, piccola emittente che denuncia le illegalità, i progetti criminali, gli affari della mafia. Nel 1978 Peppino Impastato decide di candidarsi come indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali, ma l'appuntamento non arriverà mai. Il 9 maggio 1978, le ore 1:40, il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva che il binario è tranciato. Così avverte il dirigente della stazione ferroviaria che alle 3:45 chiama al telefono i carabinieri. Arrivano sul posto, compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di circa 40 centimetri e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. Sono quelli di Peppino Impastato. Sul posto accorrono decine di paesani curiosi. I compagni di Impastato vengono tenuti a distanza. Quello che rimane del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica e portato via. Lo stesso 9 maggio il procuratore aggiunto Gaetano Martorana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata. 24 anni dopo, l'11 aprile 2002, alle 17:15 a Palermo esce la corte, ergastolo ad Ontano Badalamenti, è lui il mandante dell'assassinio. Ci sono voluti 24 anni per rendere giustizia a Peppino, dopo decine di depistaggi messi in campo da funzionari dello Stato infedeli, ma le idee di Peppino corrono ancora libere in Italia. Strade, piazze, scuole, monumenti, centri culturali, una radio sono dedicati a lui. E c'è chi ha fatto grandi vini in sua memoria e li ha chiamati 100 passi, giusto alla distanza della casa d'Impastato a quella dello zio Badalamenti. 100 passi è l'anima vitivinicola delle cooperative Libera Terra, che coltivano terre confiscate alla mafia in Sicilia. Le vigne sono distribuite nell'Alto Belice corleonese, una zona dalla bellezza travolgente, particolarmente vocata a produzioni di alta qualità. I vini raccontano la diversità di ogni vigna, dei suoli che le contraddistinguono e dei vitigni che di volta in volta ne esaltano le caratteristiche.
4: Se si ha la possibilità di fare qualcosa di concreto per questa terra, la Sicilia, e la si abbandona, la situazione non cambierà mai. I siciliani rimarranno per sempre un popolo che si lamenta, che piange su se stesso, commiserandosi senza trovare la forza di reagire a decenni di storia sbagliata.
3: Oggi è molto sviluppato il valore cooperativo del collettivo, dell'azione concordata e congiunta verso l'obiettivo comune. Oggi sull'io del singolo prevale il noi del collettivo, condizione indispensabile per la crescita e lo sviluppo di tutte le cooperative, a maggior ragione per la loro peculiarità, di quelle del circuito Libera Terra. Libera Terra nasce con l'obiettivo di valorizzare territori stupendi ma difficili, partendo dal recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalle mafie per ottenere prodotti di alta qualità attraverso metodi rispettosi dell'ambiente e della dignità della persona. Inoltre svolge un ruolo attivo sul territorio,
10: coinvolgendo altri produttori che condividono gli stessi principi e promuovendo la coltivazione biologica dei terreni. L'obiettivo del progetto Libera Terra è dare dignità ai territori caratterizzati da una forte presenza mafiosa, attraverso la creazione di aziende cooperative autonome, autosufficienti, durature, in grado di dare lavoro e creare indotto positivo, proporre un sistema economico virtuoso, basato sulla legalità, sulla giustizia sociale e sul mercato.
6: Continuità. Questo concetto deve accompagnare il cammino di tutti coloro che combattono le mafie. Perché alla luce dei fatti che oggi si succedono, il rischio di mollare la presa, di allentare la tensione, di equivocare su quella che sembra essere una tranquilla situazione, tranquillamente governabile, è molto alto. Ma la realtà è un'altra. La situazione non è governabile né governata. Esiste la necessità di essere sempre vigili, di non accettare le lusinghe di chi vorrebbe voltare pagina, di non dare mai nulla per scontato.
10: I soci che partecipano attivamente alla vita di queste cooperative sono seminatori di speranza, rappresentano un baluardo della democrazia contro il ricatto e si sono resi indipendenti attraverso il lavoro, ma non solo.
6: Il lavoro costituisce la sintesi materiale di un diverso cammino culturale che loro stessi, per primi, hanno iniziato a percorrere. Perché non può esserci vera libertà senza la dignità del lavoro. È un percorso educativo e formativo che riguarda prima di tutto le loro coscienze, ma che coinvolge tutti noi, perché insieme alla libertà per loro stessi stanno donando un po' più di libertà anche a noi tutti, che abbiamo il dovere civile e morale di sostenerli.
2: Il lato oscuro della verità.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, ma con venti molto forti. Prudenza. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio potrà interessare solamente il medio versante adriatico, in particolare le aree tra Romagna e Marche. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. In serata nella prossima notte ancora bel tempo quasi ovunque, ma ancora tanto vento da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: spirit hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 13 e 26 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, ma con venti molto forti. Prudenza. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio potrà interessare solamente il medio versante adriatico, in particolare le aree tra Romagna e Marche. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo quasi ovunque, ma ancora tanto vento da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, ma con venti molto forti. Prudenza. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio potrà interessare solamente il medio versante adriatico, in particolare le aree tra Romagna e Marche. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo quasi ovunque, ma ancora tanto vento da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, ma con venti molto forti. Prudenza. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio potrà interessare solamente il medio versante adriatico, in particolare le aree tra Romagna e Marche. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo quasi ovunque, ma ancora tanto vento da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.

Inizia sopra un treno la storia di Woody Guthrie e si muove intorno a centinaia di vagabondi ammassati in lerci vagoni ferroviari, tra puzza di alcol, racconti e leggende, e botte da orbi. È un vagone merci di quelli arrugginiti dal tempo. Chissà quanta gente ha trasportato, quanti chilometri ha macinato, quante tempeste di polvere ha attraversato. Se chiudi gli occhi puoi sentire perfino l'odore di quel treno che corre verso Chicago e attraverso un pezzo d'America degli anni 40. Giovani, vecchi, c'è un mondo largo e sgambescio su quel treno. Non la smettono mai di parlare, anche quando si menano parlano. Noi da dove veniamo? Che cosa abbiamo sbagliato nella vita? Si chiedono in continuazione, ma proseguono il viaggio. Non gli importa granché di come gli gira la vita e cantano a squarciagola una canzone il cui refrain fa così: "This train is bound for glory." Questo treno va verso la gloria. This train, questo treno. Se le danno talmente con tale passione che a un certo punto uno finisce mezzo fuori, appeso al bordo del vagone, con i piedi che pendono a pochi centimetri da terra. Quando il treno rallenta, lui salta giù e si mette a correre. Afferra al volo la scaletta che gli passa di fianco, risale gradino dopo gradino e raggiunge il tetto del vagone. L'uomo porta con sé una delle sue chitarre preferite, la Gibson Southern Jumbo, comprata nel 1943, bella come la sua più piccola L00. Woody Guthrie suona a giri di accordi in re, in sol, in do, note semplici cucite addosso a parole forti. Là sopra, sul tetto, ci sono altri tre, gli si avvicinano e tutti guardano in alto verso il cielo come fosse una promessa, ma il cielo è scuro, plumbeo, nero, è il cielo del Minnesota, nuvole e poi nuvoloni e poi lampi. E poi un diluvio. Allora uno dei tre prende il suo maglione e lo allunga a quello con la chitarra. Woody Guthrie, l'uomo che spara note con la sua chitarra, infila lo strumento nel maglione. Allora un altro si leva la camicia e gliela offre. E anche il terzo, che ha una camicia lurida, putrida, gliela consegna nelle mani. Mentre il treno corre sotto l'inferno di pioggia, sul tetto i quattro stanno a torso nudo. E Woody Guthrie porta una chitarra imbacuccata come un bambino, con la febbre.

Woodrow Wilson Guthrie, in arte Woody Guthrie, nasce il 12 luglio 1912 a Oklahoma, poche case nella contea di Okfuski in Oklahoma. L'America di Woody è quella dei primi del Novecento. Ha solo 17 anni quando il crollo di Wall Street nell'ottobre del 29 provoca la cosiddetta Grande Depressione. Disoccupazione al 25%, crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, dello sharecropping, il sistema della mezzadria, paghe ridotte al minimo, siccità alimentata da forti tempeste di vento. Nel 1932 l'America è già in default, i disoccupati sono almeno 10 milioni, chiudono le banche, i titoli calano, speculatori e risparmiatori perdono praticamente tutto, salgono i prezzi, il reddito nazionale si dimezza in 3 anni, crollano i salari e le industrie lavorano ad orario ridotto. Nel 1933 la situazione è ancora più disperata, i disoccupati sono tra i 14 e i 16 milioni. Un esercito. Il malessere sociale condiziona dunque le scelte politiche e artistiche di Woody Guthrie e più in generale la sua ricerca delle vere radici della cultura popolare americana.

0: Ockhamack. Tutti fanno fortuna con il petrolio, proprio come il padre Charles Guthrie. Ben presto i giacimenti si esauriscono, gettando sul lastrico intere famiglie, Guthrie compresi. L'infanzia di Woody è segnata da un numero impressionante di disgrazie. La casa va a fuoco, la sorella maggiore Clara muore in un incidente domestico per l'esplosione di una stufa a petrolio. La madre, Nora Belle, viene ricoverata per una grave malattia psichiatrica. Infine il padre muore ustionato dall'amante della moglie. Woody Guthrie rimane solo. Abbandona Ockhamack e inizia a vagabondare per gli Stati Uniti. Riesce a sopravvivere facendo ogni tipo di lavoro. Impara a suonare l'armonica a bocca, la chitarra e il mandolino. Scrive canzoni che parlano della vita di persone comuni, dei lavoratori, delle loro lotte, degli scioperi e della fatica quotidiana per la sopravvivenza. Woody si trasferisce a Pampa, in Texas, presso uno zio, ed è lì che conosce Mary Jennings, che sposa e con cui metterà al mondo tre figli. Intanto nel 1935 le cosiddette dust storms, le tempeste di polvere, si abbattono sulle grandi pianure. Agricoltori, proprietari terrieri, operai e disoccupati di Texas, Tennessee e Georgia si incamminano lentamente verso ovest in cerca di lavoro. Anche Woody lascia Pampa, moglie e figli e parte per la California, attraversare l'America. È allora come passare attraverso la propria anima. È un viaggio della speranza verso The Promised Land, verso la terra promessa. Guthrie canta la sua odissea e quella degli americani che, come lui, sono costretti a lasciare le loro terre per cercare lavoro. Si sofferma sulle sofferenze patite durante i viaggi, con la disperazione di non riuscire a trovare un posto in cui stare. L'arrivo in California nel 1937 è segnato da una nuova delusione. Questo paese non assomiglia a quello raccontato dalla stampa e dalla radio. Questo paese non è il paradiso. I villaggi, le piccole città sono presidiati da vigilanti privati. Ci sono campi profughi nelle periferie intorno alle città, grandi slums. Non c'è lavoro, ma solo disperazione, sfruttamento e violenza.
1: If you'll gather round me, children, a story I will tell.
0: Ockhamack, quel piccolo punto sperduto nelle distese dell'Oklahoma, ci mette anni prima di riconoscere la grandezza culturale, musicale e poetica di quel suo figlio errante, cioè tutto il tempo che gli occorre per dimenticarsi che lui è un comunista nell'America distrutta dalla Grande Depressione. La storia della sua famiglia racconta con spietata esattezza il pensiero di una certa America, prima benestanti, poi rovinati, poi ripartiti da zero in un'altra città, infine dispersi per sempre. Perché quella è l'America del liberismo selvaggio, senza alcuna protezione sociale per le classi subalterne, dove ricchezza, povertà passano via veloci come terribili tempeste di polvere. Un meccanismo esatto e folle che produce denaro ed espelle senza pietà i perdenti. Woody Guthrie è uno di quei brandelli di umanità. Porta con sé una chitarra e un talento straordinario e con quella voce trasforma storie di vita in ballate popolari. Una voce strana con cui canta barando sul tempo.

Pugliani ottiene anche una notorietà che gli potrebbe permettersi di accomodarsi in una poltrona di qualche America con la pancia piena. Ma Woody deve averci dentro una qualche vocazione a non far tornare i conti, una specie di obbligo alla precarietà. Così non si ferma mai. Quella di Woody è una vita a torso nudo sul tetto di un treno in corsa, e in mezzo ci sta il suo impegno politico, la sua attività di testimone, di artista, di ribelle che difende i più deboli, i disperati. La ribellione, compassione, sono sponde di un mondo in disuso, buone per carambole di rabbia che sfilano via e si sciolgono in una frazione minima di tempo. Sulla chitarra Woody ha scritto una frase: "This machine killed the fascist", questa macchina uccide i fascisti. Poi spara canzoni, mica proiettili, ma intanto dritto contro un nemico, così preciso, con un nome, se la porta alla tracolla quella chitarra e non la molla mai. Così osserva le cose alla rovescia. Invece di ammirare la logica inappuntabile di ciò che vince, gli viene distinto guardare negli occhi l'illogicità assoluta del fatto che ci fosse qualcuno a perdere. Nel 1956 le sue condizioni di salute peggiorano. Gli viene diagnosticata la corea di Huntington, una grave malattia ereditaria che provoca alterazioni del comportamento e gravi deficit neurologici. Guthrie entra in un ospedale psichiatrico e non ne uscirà quasi più fino alla morte, il 3 ottobre 1967.

Deportivo di Gatti parla dello sfruttamento dei lavoratori stagionali messicani che vengono rimpatriati in applicazione di alcuni accordi tra Messico e Stati Uniti. Pur senza documenti, però possono ritornare negli Stati Uniti con un contratto di lavoro temporaneo. Con questo stratagemma viene garantita all'America una manodopera stagionale a basso costo, impiegata per la raccolta delle arance e delle pesche. Finita la stagione, i lavoratori vengono rimandati in Messico per poi richiamarli esattamente un anno dopo. Questi lavoratori vengono chiamati deportees, ovvero esiliati, stranieri. Udicati legge la notizia di un incidente aereo in cui trovano la morte diversi lavoratori stagionali mentre stanno tornando in Messico. E a questi lavoratori, deportee, stranieri, Guthrie, vuole ridare un'identità. Sono amici, fratelli e sorelle, sono Juan e Rosalia, persone che portano un nome e una dignità.

Lo sviluppo della rete ferroviaria negli Stati Uniti alla metà dell'Ottocento è un'impresa eccezionale. Nel 1835 si contano 1600 chilometri di binari. Quando John Henry affronta la trivella a vapore sono 30 volte tanto e nel 1881 si sono già centuplicati. L'impatto sullo sviluppo economico è quindi di notevole proporzioni ed è l'epoca in cui migliaia di senzatetto girano l'America saltando da un treno all'altro in cerca di lavoro, gli hobos oppure a caccia d'avventure, i tramps.

0: La costruzione della Eastern Railroad, la linea ferroviaria che dal confine della Virginia occidentale raggiunge il fiume Ohio, diventa qualcosa di monumentale. Da quelle parti, in un villaggio annidato sulle alte e sterminate colline degli Appalachi, nasce il mito di John Henry. Perché John è uno delle migliaia di afroamericani liberati dalla schiavitù, ansiosi di iniziare una nuova vita per se stessi e per le proprie famiglie. E la ferrovia che trasforma la storia di un paese diventa la sua occasione, quella di un esercito di disperati. Per costruire il tunnel che attraversa la Big Bend Mountain, gli operai lavorano contemporaneamente da entrambe le estremità della montagna, 3 anni di scavi. Utilizzano solo la forza delle braccia, si fanno strada nella roccia con gli esplosivi. Costruiscono ponti, posano i binari, si servono dei cavalli e dei muli per i carichi più pesanti, senza sosta, dal mattino alla sera, 3 anni. John Henry usa il martello. Nel suo braccio c'è la forza di 100 locomotiva, trivella a mano i fori profondi fino a 14 piedi nella roccia, dove poi viene collocata la dinamite. Tutti i giorni con un martello da 9 kg in mano, tutti i giorni, con i muscoli. E la concentrazione si fa strada metro dopo metro attraverso la Great Bend Mountain. Poi arrivano le prime trivelle a vapore e gli operai si preoccupano perché in altri cantieri hanno già sostituito gli uomini. Perché le trivelle non pensano, non si infortunano, non si stancano, non si ammalano. E quando la prima trivella raggiunge il tunnel della Great Bend Mountain, John Henry si inventa la sfida dell'uomo contro la macchina. Scommette che la avrebbe sonoramente sconfitta. Vincerà chi scaverà il buco più profondo nel giro di 5 minuti, dice John Henry e i suoi compagni di lavoro. La gara è feroce, la battaglia epica ha inizio. L'uomo e la macchina, fianco a fianco. Boom! Un colpo forte come l'acciaio per l'Africa intera. Boom! Un colpo per la dignità dei neri in America. Boom! Un colpo contro tutte le discriminazioni sociali. Boom! Un colpo perché i bimbi neri possano domani ricevere un'educazione come i bimbi bianchi. Boom! Un colpo contro l'apartheid. Boom! Termina il tempo della sfida e la macchina cessa di emettere il suo rumore infernale. John Henry abbassa il martello e sputa per terra. Le narici dilatate, il fiato corto, gli occhi rossi e infuocati di polvere, la camicia fradicia di sudore. All'improvviso si accascia e muore con il martello ancora in mano. La sua buca è profonda 27 piedi rispetto ai 21 della macchina. John Henry ha battuto la trivella.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 15:21.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, ma con venti molto forti. Prudenza. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio potrà interessare solamente il medio versante adriatico, in particolare le aree tra Romagna e Marche. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo quasi ovunque, ma ancora tanto vento da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
5: Il lato oscuro della verità è un programma di giornale radio di Daniele Biacchese, si avvale della regia di Peter Bescapè. Torniamo anche nella seconda parte a raccontarvi l'altra America di Woody Guthrie.
0: e il 20 aprile 1914 a Ludlow, funzionari della Colorado Fuel Iron Company della famiglia Rockefeller reprimono nel sangue uno sciopero di minatori. Le famiglie dei lavoratori abbandonano le case di proprietà nella compagnia mineraria e organizzano una tendopoli. Le guardie private assaltano l'accampamento, bruciano le tende e uccidono 20 persone, in gran parte donne e bambini. I leader dello sciopero vengono arrestati e giustiziati. Nessuno dei responsabili del massacro sarà mai punito. Se oggi andate a Ludlow, troverete un monumento eretto dai sindacati dei minatori. I bambini morti sono bambini di tutti, dice Budigato. 13 vittime americane dell'ingiustizia, perché tutto deve restare nella nostra memoria.

Quella di Sacco Vanzetti è una delle tante storie di diritti civili e politici negati che ha ispirato Woody Guthrie. Accusati di un duplice omicidio nel corso di una rapina dopo un processo farsa, gli emigrati anarchici italiani Nicola Sacco, Bartolomeo Vanzetti vengono processati negli Stati Uniti in un clima antisindacale xenofobo e condannati alla sedia elettrica. Sacco e Vanzetti fanno parte del collettivo anarchico italo-americano in lotta contro il razzismo. A nulla vale la confessione di un detenuto che ha partecipato al colpo che afferma di non averli mai visti e giura sulla loro innocenza. Il 9 aprile 1927 Winfield Wilbur, District Attorney della contea di Norfolk, riunisce la Corte Superiore di Dedham, presieduta dal giudice Webster Thayer, per notificare la sentenza di morte a Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Prima che la sentenza venga ufficialmente emessa, i due imputati ricevono però l'invito a pronunciare la rituale dichiarazione. Sacco parla brevemente a causa della sua scarsa padronanza della lingua inglese. Vanzetti pronuncia una straordinaria arringa e mette sotto accusa i suoi persecutori. È una messa in scena e la sentenza viene eseguita a Charlestown il 23 agosto 1927.

Intorno al pensiero musicale, culturale e politico di Budicati ruotano artisti di ogni provenienza, di ogni stile, di ogni tecnica. Ci sono i grandi della storia del blues come Lee Belly, Sonny Terry, Brown McGee, che sono i padri della nuova canzone politica americana come Pete Seeger, Chesco Houston, Ramblin' Jack Elliott.

Ci sono i cantautori politici nati negli anni della contestazione, delle manifestazioni contro la guerra in Vietnam, delle cartoline di precetto bruciate in piazza, dei reading dei poeti come Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Tim Leary, delle canzoni di protesta cantate e suonate davanti alla Casa Bianca, come quelle scritte da Bob Dylan contro ogni guerra.

Bob Dylan è l'artista che ha ripreso il messaggio di Buddy Guthrie e lo ha portato fino ad oggi. E se Dylan ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura, guarda, è anche per le parole, i sogni e le speranze di cambiamento impresse nei testi di Buddy Guthrie, che sono ancora attuali.

Poi ci sono tutte quelle canzoni universali capaci di provocare grandi emozioni, indignazioni, quelle che contengono messaggi di pace come We Shall Overcome, resa famosa da John Baez.

È andata così. Pete Seeger sostituisce We Will Overcome con We Shall Overcome e aggiunge alcuni versi. We'll walk hand in hand, we walk wide world around. E la passa al cantante californiano Frank Hamilton, che a sua volta la gira Guy Caravan, che la introduce nell'Highlander nel 1959. Da lì viene diffusa oralmente e diviene ben presto un inno dei sindacati afroamericani nel sud degli Stati Uniti e dell'attivismo per i diritti civili.

Anche qui il pensiero di Gatti e il suo impegno politico e civile corre ancora oggi lungo le rotaie e lungo le strade d'America.

0: Di Budicati resta poi tutta la storia più recente dell'Alta America, quella storia giunta fino ad oggi attraverso le canzoni di Bruce Springsteen, la ricerca musicale di Billy Bragg, il punk di Joe Strummer dei Clash e il grande rock degli U2. Tutti artisti che hanno compreso la forza rivoluzionaria delle parole di Buddy Guthrie, cioè la dissacrazione della cosiddetta American Way of Life. Quella storia che diventa epica e che ci ricorda che questa promessa di better living non tiene conto mai degli ultimi, dei diseredati, di chi viene escluso.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, ma con venti molto forti. Prudenza. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio potrà interessare solamente il medio versante adriatico, in particolare le aree tra Romagna e Marche. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo quasi ovunque, ma ancora tanto vento da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, ma con venti molto forti. Prudenza. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio potrà interessare solamente il medio versante adriatico, in particolare le aree tra Romagna e Marche. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo quasi ovunque, ma ancora tanto vento da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: radiopodcast.fm. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera e benvenuti a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E questa sera avrò, come sempre, accanto a me il professor Iuri Aparo. Benvenuto, professore.
4: Buonasera.
3: E questa sera abbiamo due graditissimi ritorni. Innanzitutto Pino Cantatore, ex detenuto, attualmente gestore, amministratore di una importante azienda che si chiama B4 Altrimenti, che fa lavorare oltre 220 persone, di cui di questi 200 tantissimi sono o detenuti o ex detenuti. Buonasera Pino.
5: Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori.
3: E poi abbiamo un altro grande nome, il dottor Luigi Pagano, ex direttore del carcere di massima sicurezza di Opera, attuale detenuto, garante dei detenuti.
6: Non faccio gli scongiuri.
3: Garante dei detenuti per il Comune di Milano, giusto? Sì. Entrambi sono già stati nostri ospiti, entrambi hanno un ruolo molto importante questa sera, quindi ci concentreremo su un racconto innanzitutto di come due persone così si sono conosciute. Perché voi quando vi siete conosciuti?
6: Quando? Una ventina d'anni, una trentina d'anni fa, e a San Vittore. Eravamo tutti e due a San Vittore in ruoli diversi, costretti, lui e io, il direttore, lui era in una sezione dell'istituto.
3: Senta Pagano, lei ha parlato l'ultima volta che è venuto qui, ci ha detto: io immagino, auspico, vorrei un carcere che non fosse verticale ma orizzontale.
6: Cosa significa? Significa un utilizzo degli spazi del carcere. Diciamo così, il carcere verticale è quello degli anni 1800, la pena che doveva essere soltanto isolante nei confronti della società, il criminale veniva messo in carcere, non si muoveva, quindi è una questione. Gli spazi ulteriori rispetto alla cella non c'erano, non esistevano e non si pensava. Nel momento in cui la riforma penitenziaria del 75 ha previsto che, così come dice l'articolo 27 della Costituzione, bisogna trattare la persona detenuta a cui privi la libertà con trattamento che sia non contrario al senso dell'umanità e venga proiettato in termini di reinserimento sociale, è chiaro che deve avere degli spazi dove poter portare la persona fuori dalla camera di pernotto, così chiama attualmente la cella, e deve essere impegnato in attività che siano così formativi e che possano essere utilizzati per un domani, appunto per quel raggiungimento del reinserimento sociale.
3: Ecco, mi piace molto perché c'è una circolarità quest'oggi, no? Pino Cantatore, come dire, tu sei uno degli artefici, uno dei protagonisti di questo meccanismo culturale cui ha dato vita il dottor Pagano, no? Perché attraverso di te oggi questa orizzontalità è diventato qualcosa di concreto. Un'azienda che dà lavoro ai detenuti e agli ex detenuti. Vorrei che mi dicessi tu che cosa pensi proprio di questo modus cogitandi, questo modo di pensare che ha avuto e ha Luigi Pagano.
5: Allora, intanto ci tengo a dire che questo concetto di verticale orizzontale, l'orizzontalità è quella che applichiamo noi rispetto anche all'organizzazione della nostra azienda, che insomma la presentiamo verticistica, no? Presidente, il CDA e tutti i collaboratori, ma però in buona sostanza è veramente orizzontale, e penso che questo sia simile a quello che Luigi Pagano poi ha fatto al carcere di San Vittore, cioè la condivisione con tutti gli attori, lì sta l'orizzontalità, no? Il coinvolgere, cioè, c'è qualcuno che ha scritto in una prefazione di un libro che aveva scritto Pagano tempo fa, che Pagano era in grado di conoscere tutti i nomi dei detenuti che stavano a San Vittore, però insomma il dono dell'ubiquità, no?
3: Ancora presto.
5: Lo lasciamo lì, però cos'era? Era proprio il condividere con la polizia penitenziaria, con gli educatori, con tutti quelli che comunque fanno parte dello staff dell'amministrazione penitenziaria, condividere un progetto proprio così in maniera orizzontale, di maniera che poi a lui arrivavano tutta una serie di informazioni necessarie per portare avanti un progetto di un carcere diverso. Io sarei ancora in galera se non avessi conosciuto Pagano a San Vittore
3: ecco,
5: 30
3: qui,
5: anni fa.
3: Qui voglio arrivare, professore, io reparo, in questo meccanismo, in questa circolarità, no? Noi siamo attorno ad un tavolo, si è costruito un'idea diversa di carcere, di dignità, di riabilitazione, di costruzione dell'identità, e in questo c'è stato anche il suo fondamentale contributo, perché l'unione della volontà di Luigi Pagano di dare un'idea, di proporre un'idea diversa di carcere, unita alla sua idea di azione diretta, immediata sui detenuti, ha dato luogo e modo oggi a Pino Cantatore di essere un protagonista nella società civile e in grado di generare ricchezza di doppio valore economico da una parte e morale e etico dall'altra.
4: Sì, come ho già detto altre volte, dal mio punto di vista è fondamentale che l'istituzione permetta a chi è detenuto di coltivare una diversa idea dell'autorità. Quello che è accaduto tra il dottor Pagano e il signor Cantatore è esattamente questo, cioè entra un detenuto in carcere, ha commesso dei reati, ha un passato nel quale l'idea dell'autorità è caratterizzata da idee, l'idea dell'autorità è negativa, è fondamentalmente negativa, e quando non è negativa è l'autorità di qualcuno che ha potere, cioè un boss, qualcuno che ha soldi, qualcuno che ha macchine, eccetera. Luigi Pagano era un'autorità a San Vittore che utilizzava il proprio potere per conoscere i detenuti e far crescere i detenuti. Quindi la sintesi stringata è: l'autorità ha un compito, è al servizio della crescita del cittadino, sia il cittadino un ragazzo che frequenta le medie o le medie superiori, sia un detenuto. Quindi Cantatore, di cui abbiamo già detto più di una volta che ha delle grandi capacità, ha sì delle grandi capacità, ma aveva un'idea dell'autorità che lo aveva indotto negli anni dell'adolescenza a spendere e allenare la propria intelligenza per guadagnare potere, fare soldi, raggiungere gli obiettivi che lui diceva dell'abbaglio, dell'allucinazione. Con una persona come Luigi Pagano invece lui ha avuto come la possibilità di uno, modificare l'immagine dell'autorità; due, essere accolto, accettato questa autorità e valorizzato. Questo è il risultato. Per cui qual è il carcere che noi vorremmo? Quello in cui le autorità siano in grado di farsi riconoscere dai detenuti come persone che svolgono semplicemente il loro mestiere. Perché poi il mestiere dell'autorità non è quello di schiacciarti, ma è quello di farti crescere.
3: Qui io la prendo in castagna, come si dice, perché lei dice, giustamente, dal suo punto di vista, questo è quello che dovrebbe fare l'autorità oggi per porre in essere una concreta, reale riabilitazione. Ma io voglio farvi sentire, e lo chiedo alla nostra regista Elisa Cabrini, un breve intervento dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, 30 secondi, perché quell'intervento, qui già hanno capito di dove voglio andare a parlare, ma quell'intervento ci dà uno spaccato diverso di idea di intervento sui detenuti. E aggiungo ancora un po' di sale su questa ferita. Voi pensate a quello che è successo poche settimane fa: un padre di famiglia ammassa, una sera esce con suo figlio, vede dei ragazzi mezzi ubriachi che tirano delle bottiglie, dei bicchieri contro una vetrata, spaccano questa vetrata. Il padre di questo ragazzino di 11 anni interviene dicendo smettetela. Ne nasce una colluttazione. Dalla colluttazione questa persona cade per terra, sbatte la testa e muore. Ecco, già il racconto che i media ne hanno fatto cosa ha generato? Una voglia di vendetta contro quei ragazzini, perché si tratta di ragazzini che hanno posto in essere questi atti. E sentite che cosa dice l'ex sottosegretario Delmastro.
7: Questo potente mezzo che dà il prestigio, con il gruppo operativo mobile sopra, far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi sappiamo trattare chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, credo sia una gioia per il sicuramente per il sottoscritto una intima gioia.
3: Ecco, Pino, tu hai vissuto il carcere da detenuto, no? Capisci che un sottosegretario, un ex sottosegretario alla giustizia, comunque espressione del partito di maggioranza, che esprime a sua volta la Presidente del Consiglio, che dice una cosa di questo genere? Cioè che dice il detenuto non lo devi fare respirare. C'è proprio un'idea di vendetta in questa dichiarazione. Vorrei il tuo parere come uomo, come ex detenuto, come imprenditore.
5: Allora, sicuramente il dottor Delmastro ha riportato le carceri italiane piano piano al 1500 rispetto alle idee, e spero per lui, glielo auguro tanto, che non si ritrovi lui adesso, visto le vicissitudini che sta passando dietro quel vetro oscurato. Però, detto questo, il mio non è un pensiero politico. La politica, dai tempi che io conosco il carcere, non è che abbia fatto molto, vuoi la destra, vuoi la sinistra, no? Qualcuno si è impegnato, ha tirato fuori dei progetti interessanti, però in generale, insomma, quello che stiamo vivendo oggi, il sovraffollamento, la situazione delle carceri, non è una novità, non è di oggi, non è di questo governo, no? Ma ha attraversato appunto tutti i tempi della politica. Sicuramente un'idea di far mancare il respiro ai detenuti è sicuramente un'idea fallimentare, nel senso che le persone poi prima o poi escono dal carcere e, a seconda del trattamento che hanno subito, poi di conseguenza si comportano una volta usciti da lì, no? Quindi non ritengo perseguibile un'attività di quel genere, anzi cioè, il carcere diventa criminogeno. Così.
3: Ecco, il carcere diventa criminogeno. Pagano, aggiungo ancora un po' di sale, no? A me ha colpito molto che nelle scorse settimane, una quindicina di giorni dopo il referendum perso dall'attuale maggioranza, la Presidente del Consiglio si è presentata in aula e a un certo punto ha detto, a proposito dello scandalo provocato da una sua foto fatta con un pentito di mafia, di aver sempre combattuto la criminalità organizzata, al contrario, ha detto lei, degli altri governi che hanno liberato i boss durante la pandemia. Ecco, io ne ho percepito un'idea punitiva, quasi ai limiti del razzismo, nel senso che c'è un concetto del detenuto di mafia come se fosse un reietto, cioè come una persona, come una minoranza che può anche crepare in carcere, tutto sommato, visto i reati che ha posto in essere. Se poi scoppia una pandemia e rimane in carcere, ma perché tutelarlo? Ma perché garantirgli di uscire in un momento in cui la pandemia potrebbe magari diffondere una malattia e colpire anche lui? In quel caso, insomma, è il suo destino, se l'è cercata. Ecco, senza voler per forza stigmatizzare quello che il governo ha fatto, però questa è una cultura presente nel nostro paese, Pagano. E secondo me noi di questo dobbiamo discutere se vogliamo riuscire a far capire che la misura di una civiltà la misuri soprattutto attraverso le condizioni di chi vive ristretto in un carcere.
6: In effetti dovrebbe essere così. Temo che determinate prese di posizione siano appunto in un'ottica elettoralistica, se così si può dire. Però perché nell'ambito della società sicuramente il carcere o comunque la pena è sempre vista come l'unico rimedio per determinate situazioni. Ma questo poi alla fine non si discute, nel senso che abbiamo scelto come elitaria la pena di carcere, anche se attualmente le misure alternative sono molto, molto di più nell'ambito del sistema punitivo. Però se carcere si vuole, allora rendiamolo utile, come diceva Pino. Se gli dai soltanto questa impronta repressiva, innanzitutto spendi un sacco di soldi, ma non per prevenire o per rieducare, uso questo termine giusto per intenderci, quindi limitare la criminalità e limitare anche la recidiva, ma serve addirittura ad incentivare l'aspetto criminoso. Esci dal carcere peggio di prima. Questo per quanto riguarda eventuali detenuti di mafia. Il problema poi è un altro, che la maggior parte dei detenuti non sono mafiosi, cioè oramai le persone che hanno un reato 416 bis insomma, o similari sono qualche migliaia, 10.000 al massimo. Il resto dei detenuti sono persone che hanno pochissimo da scontare e pochissimo pochissimo carcere, e però non riescono ad ottenere nessuna misura e rimangono in carcere, e poi il carcere diventa una ruota, esci dal carcere ma con i problemi aumentati per cui continui a delinquere ed altro. Quindi l'approccio deve essere, ripeto, innanzitutto di un carcere non diverso, ma di un carcere che deve essere uguale a come l'ordinamento penitenziario, la Costituzione prevede, perché altrimenti sono guai. Non solo guai, non soltanto dal punto di vista fisico, ne parlavamo prima con Angelo in macchina, ma anche dell'idea che tu dai. Se tu il carcere lo utilizzi per delle persone che non hanno adempiuto all'obbligo di legge, figuriamoci tu Stato che non adempia a quello che la Costituzione addirittura, oltre che la legge ordinaria, prevede, ha un impatto devastante sulle persone. Quindi, ripeto, diventa stimolo alla criminalità, non certamente che eviti poi il reato.
3: Ecco, professor Aparo, no? Adesso la pungolo ancora. In fondo lei, essendo uno psicoterapeuta, ha tuttavia gli strumenti cognitivi per comprendere la rabbia sociale che si determina verso chi delinque. E questa rabbia sociale, l'ha sentita lei poco fa dalle parole del mastro, si trasforma in una volontà di vendetta. Non facciamoli respirare. Lei ha vissuto la pandemia, ha vissuto il periodo della pandemia durante il carcere. Che cosa è successo? Ci può raccontare il vissuto magari anche dei detenuti in quel momento, quando si è saputo che c'era un'aria che respirandola poteva farti ammalare, no? Che cosa è successo? Ci racconti la sua esperienza?
4: Ma semplicemente posso dire che c'era una paura diffusa, contemporaneamente c'era l'idea che le persone fuori stessero vivendo una condizione simile a chi viveva, chi sta dentro, per l'isolamento che veniva suggerito. E poi ci sono state delle
3: quindi
4: cose.
3: C'era una similitudine, ha ragione, non ci ho pensato. Sì. Cioè, molti, lei dice, tante persone che sono rimaste chiuse in casa si sono sentite in prigione.
4: Sì, e i detenuti con i quali ovviamente parlavo auspicavano, speravano che il fatto che i comuni cittadini vivessero questo senso di oppressione potesse costituire per la società uno stimolo a mettere a fuoco come può vivere chi è in carcere stabilmente, non per la pandemia. Accanto a questo, certo, ci sono stati disagi, non so, le persone che nel carcere di Opera si ammalavano venivano trasferite a San Vittore, dove c'era un reparto per la cura, insomma, del virus. Questo è accaduto, è accaduto che molti detenuti, oltre ad avere paura, hanno vissuto l'idea che il virus potesse in qualche modo illuminare la gente, facendo comprendere che a vivere chiusi nell'isolamento e senza poter respirare si sta male e non si cresce.
3: Ne approfitto. Mi fa un profilo psicoterapeutico di chi, come il sottosegretario Del Mastro, arriva a affermare che il non far respirare un detenuto è una gioia?
4: No, io il profilo psicoterapeutico non glielo faccio nemmeno se mi paga. Perché io come psicoterapeuta faccio la psicoterapia solo alle persone che mi pagano. Detto questo, mi permetto di dire che parlo di ignoranza. Ignoranza magari la fa contento comunque. Dal punto di vista psicoterapico non dico nulla. Dal punto di vista della competenza dico che stiamo parlando di una persona che non ha alcuna esperienza dell'essere umano, verosimilmente non ha manco alcuna esperienza di quello che dicono gli articoli della Costituzione, ma soprattutto non ha nemmeno alcuna esperienza di quello che conviene al cittadino comune. Al cittadino comune non conviene, diciamo, esorcizzare la paura utilizzando come metodo quello di evitare che respirino le persone che hanno commesso reati. Al cittadino comune e in generale alla società conviene innanzitutto spendere dei soldi per la prevenzione. In secondo luogo conviene comprendere quali sono le ragioni che possono portare un adolescente, un ragazzo di 14, 16, 18 anni ad avere così tanta sfiducia nell'autorità da sentirsi autorizzato a distruggere tutto quello che capita. Il sottosegretario in questione è esattamente l'autorità di cui ha bisogno un adolescente per sentirsi autorizzato a distruggere il mondo. Quindi non è un profilo psicoterapico, ma è qualcosa di cui mi assumo la responsabilità. L'autorità che dice che non deve respirare colui che sbaglia è l'autorità di cui ha bisogno l'adolescente per sentirsi autorizzato a distruggere tutto quello che ha davanti.
3: Quindi questo significa che abbeverarsi alla cultura freudiana, psicoterapeutica, leggere e in qualche modo fare propria la cultura della psicologia potrebbe aiutare anche chi ci governa, cioè oltre a studiare la Costituzione, i cui principi sono sacri, e oltre a studiare il diritto penale e il diritto civile, studiare un po' di psicologia forse potrebbe aiutare. Allora, facciamo un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio.
1: Sono le 17 e 23 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
8: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, ma con venti molto forti. Prudenza. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio potrà interessare solamente il medio versante adriatico, in particolare le aree tra Romagna e Marche. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo quasi ovunque, ma ancora tanto vento da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Rieccoci di nuovo in studio, dove nel frattempo si è animata una discussione su alcuni dei principi che abbiamo voluto trattare. Però, ragazzi, io adesso vi voglio far ascoltare, lo chiedo alla nostra regista, a Elisa Cabrini, un dialogo tratto da un film, Mary per sempre, un film degli anni Ottanta, tra Amendola e Amendola, Ferruccio era il padre, Claudio Amendola, che reinterpreta in questo film la parte di un giovane detenuto, e Michele Placido, che invece insegna a questi, fa l'insegnante e insegna a questi detenuti. E la cosa molto interessante è questa: siamo in quella parte del film in cui Claudio Amendola riceve da detenuto una lettera dalla sua ex fidanzata. Lui non sa né leggere né scrivere, quindi la fa leggere al suo insegnante, a Michele Placido, il quale gli dice: guarda che lei ti vuole lasciare, non ti ama più. E lui, a questo punto, Claudio Amendola dice: io voglio a questo punto scappare dal carcere in cui sono detenuto. Sentite che cosa dice.
9: Senti, Pietro, tu non puoi scappare, è una grande fesseria quello che fai. Fra sei mesi ti scade la pena, sei fuori.
10: Sei fuori, poi ancora rientro, poi ancora fuori, poi rientro. Questa è la mia vita.
9: Non sta scritto da nessuna parte. Magari quando esci trovi pure un lavoro.
10: Se c'è scritto. A sei anni, quando ho lato piccoletti, gli avevano a scuola tutte quante che il cartello 9-9 era la standa. Pettinate bene, cari, con tuo mezzo. Le scarpe lucide. Io a dei tempi avevo carcere femminile in Palermo, a trovare mia madre. O Peter mi voleva mandare dentro un istituto, a così ti insegna a leggere e scrivere, diceva, sì. Ma siamo andati figli a bottana e ci volevano rinchiudere tutti da. E io già allora diceva no. E perché? Perché professore, ah? Perché era tinto, come sogno tinto ora. Io sogno cattivo, professore, sogno malacarne. Io ci nascevo con questa mia rete, non c'è niente di fare. Questo è il mio destino.
9: Destino?
10: Nasce tu un po' morire un quadrato.
3: Ecco, io sogno malacarne. Chi nasce tondo non può morire quadrato, no? Dice alla fine Amendola. E oggi voi avete un rapporto, Pino Cantatore e Luigi Pagano, che crediamo si possa definire amichevole, di certo di reciproca stima. Ma a vostro giudizio, in carcere è bene avere rapporti di questo tipo, come quelli che abbiamo sentito adesso, o è più utile che tra operatore e detenuto ci sia, diciamo, una rispettosa distanza? Che cosa ci dice questo dialogo che abbiamo appena sentito? Pino.
5: Ma intanto io credo che tutti nasciamo tondi e poi siamo noi a decidere di diventare quadrati, no? Credo. Rispetto a... Io la prima volta che ho sentito Luigi Pagano fare un discorso quando mi trovavo detenuto al carcere di San Vittore, in quell'occasione lui non è che ha detto chissà cosa, ma si è presentato dicendo che io non sono qui a cambiare le persone, ma sono qui a cercare di dimostrare che ci sono altre strade. A proposito di autorità, no? Quindi l'autorità, il direttore del carcere, mi viene a dire che non è lì per cambiarmi, no? Ma per dimostrarmi se posso percorrere strade diverse. Ma quella roba lì magari lui la ripeteva nelle varie occasioni che aveva di poter parlare vuoi con detenuti, vuoi con altri, no? A me quella roba lì è cominciato a farmi girare nella testa un pensiero, no? Di quello che pensavo fosse dall'altra parte, lui sbirro, io delinquente, e che mi interessa di quello che dice. Ma già il presentarsi non con un'autorità, ma col dire che non è lì per quello, ma è lì per dirci fai un'altra roba, guardati in giro, beh, insomma, questa è la modalità di approccio che non ha niente a che vedere ovviamente con i vetri oscurati. E la giusta distanza l'abbiamo sempre mantenuta. E diciamo, se ci siamo stretti in un'amicizia dichiarandoci amici, lo è stato poi una volta che io sono stato fuori e Luigi non era più diciamo all'interno dell'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria, no? Ha scritto, abbiamo fatto, dopo 10 anni di vita dalla nostra cooperativa, abbiamo fatto una relazione d'impatto, abbiamo stilato una relazione d'impatto, io ho chiesto a Luigi di se mi faceva una prefazione sulla, e lui ha cominciato la prefazione dichiarando lui che siamo diventati amici. Immediatamente dopo che l'ho letta gli ho mandato un WhatsApp, quindi gli ho detto a questo punto possiamo anche darci del tu. Erano passati 30 anni. Quindi la giusta distanza, ma non inteso per l'autorità e io il detenuto, ma la giusta distanza anche per non mettere in difficoltà l'uno con l'altro, no? Perché davanti a persone non è che potevamo dimostrare un'amicizia, no? Ma le condizioni erano quelle del direttore del carcere e io detenuto, quindi per non mettere in imbarazzo uno con l'altro la giusta distanza l'abbiamo mantenuta, ma non intesa per autorità detenuto, ma per correttezza, no?
6: Pagano. Beh, no, sempre rispettosa distanza quando si lavorava, cioè quel discorso che ho fatto all'inizio, sono prevalentemente, anzi, un amministratore, ero amministratore, quindi non ero educatore, non ero cappellano, non ero psicologo. Io il mio dovere era quello di realizzare le condizioni affinché poi gli altri operatori lavorassero in questa situazione, ovviamente cercando anche di dare una risposta in termini di umani, ma anche guardare al reinserimento sociale. Per cui questa è una cosa che ho sempre detto alle persone che mi erano di fronte, ecco, non sono venuto per, io non vi cambio, non devo cambiare, ma nemmeno gli altri operatori, ecco, dare un'altra visione, non visione, una strada diversa da percorrere, piuttosto che una pedagogia della parola, cioè dire questa è la legge, dovete rispettare la legge, dovete rispettare la legge perché, metto le virgolette, forse vi conviene a tutti quanti, ecco, avete imboccato una strada che alla fine vi porta in carcere, non credo sia la soluzione migliore o quello che volevate, dove volevate arrivare nel momento in cui avete iniziato determinate azioni.
4: A questo riguardo, se non le spiace, anche io avrei qualcosa da dire in merito alla distanza, vicinanza, eccetera.
3: Anche sulla pedagogia della parola avrei qualche curiosità.
4: Sì. Allora, per quanto riguarda la distanza, io me la penso esattamente in questi termini. Occorre il primato del progetto. In estrema sintesi, non è particolarmente rilevante che ci si dia del tuo o del lei, anche se io ai detenuti do del lei e i detenuti a me danno del lei, ma questo non per dire che io sono dottore, loro sono detenuti, ma per dire, adesso lei mi prenderà in giro, ma io specifico che do del tu solo alle persone alle quali voglio bene. Adesso lei mi prenderà in giro, ma dopo, non subito. Il tu io lo do alle persone che amo, ma per quanto riguarda i detenuti e gli adolescenti occorre che ci sia un progetto riconoscibile. Il progetto deve essere sollecitato e coltivato nel detenuto partendo dalle sue caratteristiche e dalle sue qualità. Quindi dal mio punto di vista la questione non è mantenere la distanza oppure azzerarla. Dal mio punto di vista è che il concetto è questo: è il progetto di lavoro e di evoluzione che permette alle persone di sentirsi progressivamente più vicine e di riconoscersi le une negli altri. D'altra parte, aggiungo soltanto questo, si è padri e madri in virtù del corredo genetico, ma tutti sanno che si diventa padre di qualcuno e madre di qualcuno per il fatto che lo si aiuta a crescere. E aiutare a crescere significa assecondare il progetto che c'è in ognuno di noi. Via via che un adulto, via via che un'autorità aiuta qualcuno, sia esso un adolescente o un detenuto, a coltivare il proprio progetto, si diventa amici, si diventa alleati. Quindi il concetto è quello dell'alleanza, con la divisa, senza divisa, con la toga, senza toga. La cosa fondamentale nella vita è avere un progetto per formulare delle alleanze utili alla crescita.
3: Un tratto di umanesimo lo definirei.
4: Ma lei parla sempre di umanesimo, io parlo io voglio fare il meccanico, voglio fare il meccanico della evoluzione.
3: Beh, è un meccanico che comunque deve mettere mano lì dove c'è anche della sporcizia, deve pulire, certo. Pulire e poi rendere efficiente.
4: Io voglio mettere mano nel DNA dell'essere umano e non ne scherziamo, intendo dire nel progetto del DNA. Il progetto del DNA è che tu diventi un adulto che cresce e fa crescere. Quindi quando si entra in carcere dopo avere indossato la maschera del cattivo, perché prima il film, a proposito, parlava di sono cattivo, che nasce rotondo, non muore, eccetera eccetera. Il delinquente è uno che indossa la maschera del cattivo, come diceva una persona, Fulvio Scaparro, psicoanalista di una certa rilevanza. Il delinquente indossa la maschera del cattivo perché non ha avuto una autorità capace di rendersi credibile fino al punto da motivarlo ad indossare altre maschere, la maschera del costruttore, la maschera del falegname, ok? Quindi il cattivo, che ne dicano sottosegretari, ministri e compagnia, ma anche autorità del carcere, il cattivo è praticamente il ruolo che si indossa perché nella società, a causa di una serie di ragioni che andrebbero indagate, non si sanno trovare altri ruoli. Pino Cantatore, che è qui, come dire, testimonianza preziosa dell'evoluzione, non solo sua, ma anche, diciamo, di un modo di concepire l'istituzione. Quindi qua ci siamo tre persone che si conoscono da non si sa quando, da più di 30 anni, e che in effetti per culo, per fortuna, ma anche per nostra determinazione, hanno messo insieme ciascuno la propria motivazione a interpretare il proprio ruolo. E Pino Cantatore oggi è un imprenditore, e se non fosse un imprenditore sarebbe un falegname, sarebbe un informatico. Non è che per forza devi diventare cardiochirurgo, però devi diventare un cittadino utile alla società.
3: Obiettivo raggiunto, direi, anche con ottimi risultati. Vado proprio da Pino e da Luigi, dal dottor Pagano e da Pino Cantatore. Cioè, al di là della modestia, che in questo caso forse non ci aiuta troppo a capire, cosa ritenete comunque di aver dato l'uno all'altro? Lei in particolare, dottor Pagano, ritiene di aver inciso sull'evoluzione di Cantatore, e se sì, in che modo?
6: Ma proprio offrendogli quelle opportunità di poter, come dire, dimostrare quello che in qualche maniera avevamo intravisto. Cioè lui lavorava, ha avuto l'approccio con il mondo dell'informatica. Quando riuscimmo a creare all'interno della sezione di San Vittore il primo call center in Italia, con Tronchetti, Provera ed altro, io glielo affidai a lui come direttore del progetto. E tra l'altro, destando anche l'invidia di Tronchetti Provera, che mi disse: ma dove l'ha trovato? No, l'ho trovato direttamente, era già qua, non si preoccupi. Per cui, ecco, torniamo al discorso di prima: dare l'opportunità, questo aspettava come direttore, utilizzare, poi ognuno cerca di trovare il suo, quello che soggettivamente, come diceva Angelo, lo porta a. In quel caso era una grande occasione, perché il progetto era proprio con la team a suo tempo, che aveva il monopolio rispetto al call center, quindi non potevamo sbagliare. Infatti poi non abbiamo sbagliato, e dopodiché abbiamo avuto altri progetti sempre con la team, e poi lui ha spiccato il volo andando a lavorare, creando questa struttura.
3: Allora, adesso io vi voglio portare invece a considerare l'aspetto di come si arriva e si approda alla devianza, perché spesso, ascoltando i detenuti o gli ex detenuti, un ruolo fondamentale nella devianza ce l'ha la droga. Allora, io intanto chiedo a Elisa se possiamo sentire un pezzo di Vasco Rossi degli anni 80, non molto conosciuta questa canzone, se non probabilmente dai fan più legati al cantautore, a Vasco Rossi. La canzone si chiama Sensazioni Forti, parla di droga, e poi la commentiamo.

0: Allora, devo dire che Vasco Rossi in questa canzone lo dice chiaramente, no, professore? Le sensazioni forti, sempre più forti,
1: abbiamo... che si sostituiscono al progetto. Le sensazioni forti sono necessarie o molto desiderabili quando non c'è un progetto che, oltre a dare sensazioni forti, dà il senso della continuità e della relazione con gli altri. Le sensazioni forti di cui sta parlando Vasco Rossi e che si provano quando ci si fa di cocaina, eccetera, sono dei surrogati del progetto e di una relazione che sia finalizzata a far crescere la coppia. Punto.
0: Pino, ti guardavo mentre sentivi anche tu la canzone, no? Io credo che, come dire, in questa canzone c'è un pezzo anche della nostra generazione. Chi ha vissuto gli anni 80, gli anni 90, gli anni comunque del benessere, gli anni in cui il paese cresceva, tutto era possibile, potevi avere sempre di più, e quindi le sensazioni forti, troppo presto ci si stufa, ci si stancano, ma è impossibile far senza, no? Ecco, come la percepisci tu, che quella condizione in parte l'hai vissuta?
2: Allora, io praticamente gli anni 80, io ero ventenne, e sono gli anni in cui mi è capitato per la prima volta di andare in un carcere per una pena medio-lunga, e lì ho fatto l'università praticamente criminale, però in quel periodo. Quindi gli anni 80 sono stati molto determinati dall'aspetto della droga, degli stupefacenti, no? In cui anch'io, insomma, ogni tanto ne ho fatto uso, riuscendo sempre a stare fuori da una sorta di dipendenza che non ho mai avuto, però insomma ci sono andato anch'io, specialmente sulla cocaina, no? E certo, è quello che ti dava l'adrenalina per fare altro, però sicuramente, no? E quindi quello che dice anche il dottor Apparo rispetto al fatto che è un'antitesi del progetto, è un'altra cosa rispetto a un progetto di vita. Sì, e quel momento, insomma, l'hanno pagato in tanti. Io l'ho trafficata, la droga, non l'ho mai nascosto neanche nei tribunali, e l'ho fatto. E oggi, non proprio oggi, ma da un certo punto in poi, anche su una riflessione che il dottor Apparo abbiamo fatto quando io mi trovo detenuto, lui e lui psicologo, che mi diceva del fatto, se io mi sentivo responsabile di aver ammazzato qualcuno. E io, siccome che del reato di omicidio anche oggi dico, l'ho sempre detto che ero innocente, ma lui mi dice no, tu non puoi sapere se la droga che hai portato in giro tu ha ammazzato qualcuno, no? E insomma, quella cosa lì me la sono sentita da quel tempo che me l'ha detta quella parola, ma ancora oggi quando vedo, sento discorsi che hanno a che vedere con le tossicodipendenze, mi torna anche alla mente di essere anch'io stato responsabile di quella cosa nella mia parte, no? E però insomma è un pezzo in più a chi già ha la mente di fare altro e di non perseguire strade, diciamo così, più probabili. Sicuramente aumenta, perché la droga non è altro che un, no?
0: Ti è pesato questa coscienza ritrovata o ritrovata dentro di te, e questa consapevolezza che probabilmente quello che tu pensavi di fare come un lavoro alle cui conseguenze potevi non pensare, invece ti hanno indotto progressivamente a capire che invece c'era un processo di responsabilità anche tua da ciò che poteva derivare. Parliamoci chiaro, certo, parliamo di droga, ma questo, professore Luigi Pagan, potremmo farlo valere anche per quelli
2: vale
0: che per producono
2: tutto.
0: Armi,
2: vale per dire, giusto? Vale per tutto.
0: Cioè, certo, anche certo, chi produce certo. Armi sa che poi certo. A un certo livello quelle armi dovranno essere scaricate su qualcuno. Però vi voglio fare un'altra domanda e poi andiamo a chiudere. Che senso ha mettere oggi i metal detector all'ingresso delle scuole, se poi al suo interno non vi è un presidio fisso di psicologi e all'uscita della scuola libri da cui attingere. Questa frase l'ha detta Elly Schlein, la responsabile dell'opposizione in Parlamento. L'ho trovata una provocazione estremamente interessante, perché ci induce a dover riflettere su quello che è il ruolo di chi realizza progetti e di chi si occupa pedagogicamente della crescita dei ragazzi. Ma questo stesso principio vale anche per il carcere, Luigi Pagano.
3: Ah sì, certamente. L'aspetto repressivo che vince rispetto a tutte le altre componenti. Allora si spiegano le parole del sottosegretario, si spiegano del perché dopo i decreti sulla sicurezza le carceri aumentano il numero di persone detenute che poi non riescono più a uscire perché continuano a delinquere con la recidiva. Trattare la scuola come un istituto penitenziario, dovremmo vedere anche i carabinieri, cioè voglio dire, certe decisioni mi sembrano un po' strampalate, cioè creiamo un luogo che sia esente dai coltelli, poi dopo puoi fare quello che vuoi in strada, tanto succede. Ecco il discorso, veramente non voglio riprendere le parole di Angeli riguardo, ma riguarda tutta la società, che manca veramente un progetto. Come si legano questi decreti leggi, queste decisioni, con l'idea generale di una società che deve avere anche dei valori da poter esplicitare, che non sia soltanto di quella non portiamo il coltello in giro così non ammazziamo, basta poi un pugno dato male per ammazzare, come si è visto ieri. Manca veramente un progetto educativo in generale, amplificato e portato anche a livello.
0: Chiudo la trasmissione con quest'ultima domanda, vi chiedo una risposta rapida. E quindi è arrivato secondo voi il momento di mettere in contatto, di avvicinare scuole e carcere, come per esempio fa il gruppo della trasgressione, cioè di portare il carcere nelle scuole affinché si crei la giusta osmosi tra gli studenti e i detenuti? I primi imparano cos'è la riabilitazione, i secondi imparano il valore dello scambio. Tra l'altro, prima della trasmissione mi diceva Pino Cantatore che vedrà prossimamente degli studenti dell'università che incontreranno i detenuti della sua azienda che oggi lavorano per la sua azienda. Questo processo sì, di osmosi è già in essere.
3: Io sintetizzo, sì, abbiamo aperto il carcere alla società e contiamo ancora di più che la società entri. Purtroppo anche in questo caso abbiamo delle opposizioni a livello dipartimentale che ha posto tutta una serie di vincoli impedendo al mondo esterno di entrare in carcere, che è quello che fa la differenza ed è quello che veramente può pensare poi di riportare al reinserimento sociale.
0: Ecco, quando si parla di vincoli dipartimentali si parla di politica, Pagano, giusto?
3: Ahimè, si parla di politica, sì. È stata una politica proprio inversamente proporzionale a quelli che erano i valori della Costituzione, non le norme, proprio i valori della Costituzione.
0: Ecco, diciamo, mettiamolo nell'etere questa condizione. Un giudizio anche da parte di Pino, poi chiudiamo col prof.
2: Guarda, un esempio ce l'abbiamo oggi davanti agli occhi, l'Olanda. L'Olanda sta chiudendo le carceri. E non mi si dica che in Olanda non c'è la criminalità che c'è in Italia, perché ci sono bande criminali in Olanda che sono peggio di quelle che ci sono in Italia, non tanto perché mafiose ma in quanto per crudeltà, no? E quindi, cioè, l'aspetto non c'è da mettere in confronto, però sta chiudendo le spese e i costi che hanno quelle istituzioni come le carceri, le stanno spendendo in progetti sociali per prevenire il momento in cui uno va in carcere.
1: Tradizionalmente il carcere cerca di dividere due realtà che non esistono l'una separata dall'altra, cioè diciamo così i buoni dai cattivi, chi sbaglia da chi non sbaglia. L'essere umano non è questo, la cultura invece cerca di far dialogare gli opposti. Attraverso la comunicazione tra gli opposti cresce la scienza, cresce l'arte, cresce la collettività e l'umanità.
0: Che bel concetto, la comunicazione tra gli opposti. Abbiamo finito, vi ricordo www.giornaleradio.fm, dove poter seguire ancora e sentire tutti i contenuti di questa trasmissione. Torneremo in onda anche domani sera alle 20 e di nuovo sabato prossimo alle 19. Vi ricordo anche www.giornaleradio.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: www.radioticino.fm. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 17:59.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, ma con venti molto forti. Prudenza. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio potrà interessare solamente il medio versante adriatico, in particolare le aree tra Romagna e Marche. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo quasi ovunque, ma ancora tanto vento da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, ma con venti molto forti. Prudenza. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio potrà interessare solamente il medio versante adriatico, in particolare le aree tra Romagna e Marche. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. In serata nella prossima notte ancora bel tempo quasi ovunque, ma ancora tanto vento da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè e va in onda su Giornale Radio, la radio libera di informare. Oggi parliamo di Stati Uniti d'America e le storie che racconteremo sono quelle dei neri, da Harlem a Black Lives Matter.
4: La prima donna nera che resta al suo posto a bordo di un autobus durante la segregazione razziale negli Stati Uniti d'America del Sud è Claudette Colvin, studentessa di Montgomery in Alabama. Viene arrestata il 2 marzo 1955. È il primo atto conosciuto di disobbedienza civile pubblico e plateale di un nero contro le regole dei bianchi in era moderna. Prima di Claudette Colvin c'erano state Harriet Tubman e Sojourner Truth e mille altre donne e uomini ormai dimenticati tra il 600 e l'800. A quel tempo, secondo la convenzione che determina la segregazione a Montgomery e nello stato dell'Alabama, su un autobus i neri siedono sempre dietro 10 seggiolini disponibili. I bianchi invece si posizionano davanti 10 sedili, mentre i posti centrali sono misti, 16 intermedi, e si possono utilizzare solo se tutti gli altri sono occupati, ma la precedenza spetta comunque ai bianchi. Il primo dicembre 1955 anche Rosa Parks sale sull'autobus 2857 della rete dei trasporti pubblici della città alla fermata di Capitol 8, la stessa in cui era salita Claudette Colvin. Occupa il primo posto dietro all'area riservata ai bianchi. Dopo tre fermate, l'autista James Blake le intima di alzarsi e di spostarsi in fondo all'automezzo per cedere il posto ad un passeggero bianco salito dopo di lei. Rosa si rifiuta e Blake avverte la polizia. La sarta Rosa Parks viene subito arrestata, incarcerata per condotta impropria e per aver violato le norme cittadine sulla segregazione. Ma i razzisti dell'Alabama fanno male i loro tristi conti, perché l'atto di Rosa è concordato con i vertici della rete delle associazioni antirazziste dell'Alabama per far scattare la scintilla della ribellione non violenta. In seguito all'arresto illegale di Rosa Parks, 50 leader afroamericani guidati dall'allora sconosciuto pastore protestante Martin Luther King avviano la campagna di boicottaggio dell'autobus di Montgomery. Per 381 giorni i pullman della città restano immobili, come impietriti, e la protesta dei neri d'America esplode in tutto il paese. Nel 1956 il caso di Rosa Parks giunge alla Corte Suprema degli Stati Uniti e dopo la sua storica sentenza la segregazione sugli autobus pubblici dell'Alabama diviene incostituzionale. Il Mayflower non è ancora salpato con a bordo il gruppo di padri pellegrini. Nel 1619 la nave di schiavi portoghese João Batista lascia il porto di São Paulo de Luanda, un avamposto militare portoghese nell'Africa centro-occidentale, nell'attuale Angola, e salpa verso Veracruz, nella Nuova Spagna. Il capitano Manuel Mendes da Cunha porta con sé 350 schiavi africani, 200 dei quali imbarcati su licenza, detenuta da investitori a Siviglia per poi venderli in Nuova Spagna. Manuel Mendes de Cunha raggiunge Veracruz il 30 agosto 1619, consegna però soltanto 147 africani inclusi, secondo i registi spagnoli, 24 ragazzi neri venduti in Giamaica. Gli stessi registi confermano che Manuel Mendes de Cunha, durante il viaggio, viene assalito da navi corsare al largo della costa di Campeche, lungo l'attuale costa del Golfo del Messico. Una di quelle imbarcazioni pirate inglesi inglese con lettere di corsa olandesi di marca offerte da Maurice, principe d'Orange. Si chiama White Lion ed è comandata da John Colin Jope. In mare, durante la rapina e i danni della João Batista, incrocia l'ammiraglia Treasure di proprietà di Robert Rick, secondo conte di Warwick, alla guida del capitano Daniel Elfrit. Il White Lion attracca a Point Comfort su James River e poi raggiunge Jamestown, il borgo di poche centinaia di anime della Virginia, la prima colonia inglese in Nord America. 4 giorni dopo viene raggiunta dal Treasure. Le due navi si caricano 15 uomini e 17 donne, tutti africani, sottratti in mare proprio al commerciante di schiavi portoghese Manuel Mendes da Cunha. Sono però soltanto una parte del gruppo. Durante il percorso muore circa la metà degli africani, proprio come milioni di neri perdono la vita durante il cosiddetto passaggio intermedio o passaggio di mezzo, dal 1619 e il 1865. Il capitano del White Lion, John Colin Jope, getta l'ancora a Point Comfort e baratta subito il suo bottino umano in cambio di cibo. Quelli sbarcati dal White Lion sono i primi africani venduti e registrati come schiavi nelle colonie britanniche d'America, e il loro arrivo segna l'inizio di un capitolo orribile della storia degli Stati Uniti, almeno 250 anni di traffici di milioni di esseri umani, seguiti da un lungo periodo di segregazione. Dallo sbarco delle navi White Lion e Treasure in Virginia sono passati oltre 400 anni e questa ingiustizia non è ancora terminata. Che fare allora? Solo ammettere che le radici della prosperità americana affondano in un terreno impregnato di ingiustizie permetterebbe ad un'intera nazione di voltare pagina e farebbe crescere l'America dal mito della sua innocenza ad una saggezza degna dei suoi fondatori. Nelle navi stipati dai mercanti di esseri umani, gli africani, strappati con violenze inaudite dalle loro terre, si portano dietro tutto quello che hanno sentito e visto nei loro primi scampoli di vita. A volte sono i racconti dei capi tribù narrate in silenzio davanti al fuoco. Altre volte sono storie che si tramandano di generazione in generazione e che si perdono nella notte dei tempi. Spesso sono credenze, presagi, danze rituali, disegni, immagini oniriche, ritmi tribali. Ogni futuro schiavo si carica il suo passato sulle spalle, nei muscoli delle braccia, delle gambe, nei calli delle mani, nel cervello, nel cuore. Non conosce la rotta precisa della navigazione dei loro carcerieri, ma sente il peso della rapina e della sottomissione, del lavoro forzato, l'odore acre della morte del compagno caduto stremato dallo sforzo immane, il dolore delle malattie. Soprattutto scopre la detenzione, quel terribile tintinnio del ferro e delle catene imposto dai bianchi. Li comincia a disprezzare. Affronta durissimi viaggi in mare che durano un'eternità, con il sogno di liberazione appeso al filo di una memoria che si assottiglia miglia dopo miglia, con il desiderio di un ritorno in Africa e la speranza di un'emancipazione forse ritrovata nella loro destinazione finale. La costruzione della Eastern Railroad, la linea ferroviaria che dal confine della Virginia occidentale raggiunge il fiume Ohio, diventa qualcosa di monumentale. Da quelle parti, in un villaggio annidato sulle alte e sterminate colline degli Appalachi, nascerebbe il mito di John Henry. Perché lui, sempre secondo la leggenda, sarebbe uno delle migliaia di afroamericani liberati dalla schiavitù, ansiosi di iniziare una nuova vita per se stessi e per le proprie famiglie. E la ferrovia, che trasforma la storia e la geografia di un paese, diventa la sua occasione, quella di un esercito di disperati. Per costruire il tunnel che attraversa la Big Mad Mountain, gli operai lavorano contemporaneamente da entrambe le estremità della montagna, 3 anni di scavi. Utilizzano solo la forza delle braccia, si fanno strada nella roccia con gli esplosivi, costruiscono ponti, posano i binari, si servono dei cavalli e dei muli per i carichi più pesanti. Senza sosta, dal mattino alla sera, per 3 anni, John Henry usa un martello da 14 libbre. Nel suo braccio c'è la forza di 100 locomotive. Trivella i fori a mano, profondi fino a 14 piedi nella roccia, dove poi viene collocata la dinamite. Tutti i giorni, con un martello da 9 kg in mano. Con i muscoli e la concentrazione si fa strada metro dopo metro attraverso la Big Bend Mountain. Poi arrivano le prime trivelle a vapore e gli operai si preoccupano perché in altri cantieri hanno già sostituito gli uomini. Le trivelle non pensano, non si infortunano, non si stancano e non si ammalano. Così quando la prima trivella raggiunge il tunnel della Big Bend Mountain, John Harry si cimenta nella sfida dell'uomo contro la macchina. Scommette che l'avrebbe sconfitta. Vincerà chi scaverà il buco più profondo nel giro di 35 minuti, dice John Harry ai suoi compagni di lavoro. La gara feroce e la battaglia epica ha inizio. L'uomo e la macchina, fianco a fianco. John Harry porta 2 martelli da 20 libbre e uno per mano. 35 minuti dopo termina il tempo della sfida. La macchina cessa di emettere il suo rumore infernale. John Harry alza i 2 martelli verso il cielo in segno di vittoria e sputa per terra. Le narici dilatate, il fiato corto, gli occhi rossi e infuocati di polvere, la camicia fradicia di sudore. I suoi colleghi gridano, applaudono. Il rumore della trivella a vapore è così assordante che i compagni non si rendono conto che John Harry sta invece barcollando. Esausto, l'uomo possente si schianta a terra. Il martello rotola dalla sua presa. La folla diventa improvvisamente silenziosa. Il capo reparto si precipita accanto a John Harry, ma ormai è troppo tardi. Un vaso sanguigno gli è scoppiato nel cervello. Il più grande perforatore della Chesapeake e Ohio Railroad è morto. La sua buca è profonda 27 piedi rispetto ai 21 della macchina. John Harry ha battuto la trivella. Così racconta la parabola dell'afroamericano John Harry, per alcuni ambientata in Virginia, per altri in Alabama. La sua figura titanica diviene un simbolo per i movimenti dei lavoratori e dei diritti civili, simbolo di abnegazione, dello sfruttamento, della dignità dell'uomo nell'era delle macchine, di orgoglio razziale e solidarietà. Non c'è luogo d'America dove qualcuno non abbia eretto un monumento a John Harry. Il percorso di emancipazione delle donne nere passa anche attraverso l'esempio straordinario ed emblematico di Sojourner Truth. James e Elizabeth Bound Free sono schiavi del colonnello Hardenberger, la cui proprietà si trova a 150 km a nord di New York. Isabella è una dei loro 13 figli. Muore il colonnello e gli schiavi passano al figlio Charles, che poco dopo perde la vita. Così nel 1806 Belle, 9 anni, viene venduta all'asta e acquistata insieme ad un gregge di pecore per $100 da John Neely e si trasferisce a Kingston. L'uomo è malvagio e violento, la tratta malissimo. La picchia con un fascio di verghe, la stupra, la oltraggia e umilia ogni giorno. Poi la vende nel 1808 per $105 all'oste Martinus Shiver di Port Even. E dopo 18 mesi Shiver la rivende per $175 a John Dumont di West Park. Dumont diviene dunque il suo quarto proprietario, il più benevolo e gentile, ma la moglie invidiosa e avida rende ancora più difficile la vita di Belle. Nel 1815 la ragazza si innamora di Robert, uno schiavo che appartiene ad una fattoria dei dintorni, ma il padrone di Robert ostacola la relazione. Lo picchia a morte e il sogno d'amore di Belle naufraga ancora una volta nella violenza. Così 2 anni dopo viene costretta da Dumont a sposare lo schiavo Thomas. Avrà 5 figli. Sono gli anni in cui lo Stato di New York promulga le prime leggi abolizioniste. Dumont le promette la libertà solo se avesse lavorato bene e fosse stata leale. Poi cambia idea. Belle progetta la fuga e nel 1826 si dilegua con la figlia minore Sofia. Lascia gli altri bambini perché non sarebbero stati legalmente liberi, secondo la legge. La accolgono Isaac e Maria Van Wagener. Si batte per riottenere il figlio Peter, venduto illegalmente da Dumont ad un proprietario terriero dell'Alabama. È la prima donna nera che porta a giudizio un uomo bianco e vince pure la causa. Nel 1843 Isabel cambia il nome in Sojourner Truth. È già conosciuta la gran parte della popolazione nera americana. Il 29 luglio 1851 interviene ad Akron al convegno per i diritti delle donne dell'Ohio e pronuncia il suo discorso celebre. Non sono una donna, è la svolta. Soyone True è ormai al massimo della sua popolarità. Centinaia di discorsi pubblici, marce, comizi e convegni in tutto il paese. Durante la guerra civile contribuisce al reclutamento di soldati neri per l'esercito dell'Unione. Di battaglia in battaglia non vince però la sua guerra finale per la vita e se ne va il 26 novembre 1883 a 86 anni nella sua casa di Battle Creek con i suoi familiari accanto. La vita di Araminta Ross, conosciuta come Harriet Tubman, è una piccola grande storia d'America. Per lei non c'è una data di nascita precisa. Diciamo che viene al mondo nel 1820 o giù di lì, nella piantagione di Anthony Thompson, a sud dell'attuale Madison e Woolford. Araminta è figlia di schiavi e vive con altri 8 fratelli. 3 di loro vengono venduti da Edward Brodless, loro proprietario. Araminta viene separata a soli 6 anni. I Brothers la cedono ad una famiglia che la utilizza come tata al figlio della donna, ma la violenza che subisce è quotidiana. Viene frustata per 5 volte prima di colazione e di quella drammatica esperienza porterà le cicatrici per sempre. A 13 anni Araminta si trasferisce nella piantagione di James Cook. Si ammala di morbillo e viene rispedita al mittente. Mentre effettua le consuete commissioni, uno schiavo riesce a fuggire dall'assalto del suo padrone. Il bianco vede Araminta e le intima di fermarlo, ma la ragazza non si muove e lo schiavo si dilegua. Così il padrone lancia un oggetto di metallo di 1 chilogrammo e colpisce in testa Araminta, che perde i sensi. Questo infortunio le lascerà conseguenze per tutta la vita. Quando compie 20 anni, sposa John Tubman, un uomo libero, e cambia nome in Harriet Tubman. Il suo status di schiava condiziona la vita della coppia, dei cui figli sarebbero stati di proprietà dei Brothers. Nel 1849 Harriet si ammala e il padrone tenta di venderla con scarsi risultati. Dopo la morte di Edward Brothers, la moglie Eliza Ann si libera di tutti gli schiavi e Harriet decide di rompere la schiavitù. Fugge con i fratelli Harry e Ben il 17 settembre 1849. Nel 1850 viene promulgato il Fugitive Slave Act. L'atto prevede la denuncia e l'arresto di chiunque sia sospettato di essere uno schiavo in fuga, eliminate le protezioni per i sospetti fuggitivi e forniti incentivi economici per rapire persone di origine africana. Il suo obiettivo diventa a quel punto la liberazione dei neri dalla sopraffazione e dalla violenza attraverso la Underground Railroad, una rete di percorsi segreti e luoghi sicuri utilizzati dagli afroamericani diretti verso gli stati che hanno abolito la schiavitù e il Canada. Muore nel 1913 ad Auburn, seppellita con gli onori militari al cimitero di Fort Hill, circondata dall'affetto di migliaia di persone, quei neri ed ex schiavi a cui la Tubman ha offerto una via di fuga, un passaporto per la libertà e l'emancipazione. Nel 1865 termina la guerra di secessione con la vittoria dell'Unione e solo un anno dopo, il 21 dicembre 1866, nasce a Pulaski, in Tennessee, il Ku Klux Klan, un'associazione segreta e razzista guidata dal generale sudista Nathan B. Forrest, il Grand Wizard dell'Impero Invisibile, e dal suo luogotenente Ewans. L'obiettivo è chiaro fin dalle prime azioni: difendere i privilegi dei bianchi contro gli uomini di colore con la violenza. L'idea dei generali sudisti è quella di continuare la guerra di secessione perduta, ma in forma clandestina. Gli affiliati vengono scelti dopo complessi rituali, indossano toghe bianche con cappucci, coprono il volto per nascondere l'identità e per imitare gli spiriti di combattenti defunti che si vendicano dei nordisti. Tra il 1882 e il 1959 4.743 persone sono state uccise da linciaggi, 3.446 di queste sono di colore. L'ideologia razzista alla base del Ku Klux Klan non si è mai estinta negli Stati Uniti. Il gruppo segreto e clandestino è oggi organizzato in un centinaio di cellule con qualche migliaio di aderenti. Siamo a Paden, Oklahoma, 2 maggio 1911. Lo sceriffo di Oemac, George Loney, e i suoi sgherri danno la caccia ai responsabili di un furto di bestiame. Trovano invece una carcassa macellata nella misera fattoria dei Nelson, una povera famiglia di neri. I cosiddetti tutori dell'ordine restano convinti della loro colpevolezza. Mentre cercano di arrestare il capofamiglia, Austin Lawrence, un ragazzino di 14 anni, cerca di proteggere dagli sbirri la madre Laura e la sua sorellina appena nata. Laura afferra un fucile e Lawrence colpisce con la pistola lo sceriffo Loney, che muore dissanguato. Austin Nelson viene subito arrestato. Si dichiara colpevole del furto e viene trasferito nella cella di sicurezza della prigione statale di McAllister, ma sarà la sua salvezza. Laura e Lawrence rimangono detenuti con la figlia più piccola nella prigione della contea in attesa di un processo che mai si celebrerà. Quello contro Laura e Lawrence sarà un processo sommario di popolo. La notte tra il 24 e il 25 maggio 1911, madre e figlio vengono trascinati fuori dalla cella, sequestrati da una quarantina di uomini bianchi armati. Laura più volte stuprata. I loro corpi seviziati vengono impiccati ad un ponte sul North Canadian River, sulla strada per Shelton. Di quel fatto orribile e vergognoso restano gli scatti del fotografo di Oemac, George Farnham. Ritratti i corpi senza vita di Laura e Lawrence che pendono dal ponte. È una folla composta da un centinaio di persone che osservano la scena compiaciuti. Nessuno è mai stato incriminato per il brutale assassinio di Lawrence e Laura Nelson e i loro assassini mai identificati. 1935, Harlem si trova a nord dell'isola di Manhattan a New York City ed è qui che si verifica, secondo Jeffrey Stewart, professore di storia alla George Mason University, la prima rivolta razziale moderna, mentre gli Stati Uniti cercano di uscire dalla Grande Depressione. Il 19 marzo del 35 un impiegato del Crest 5 and 10 Store ferma il portoricano nero Lino Ravera, un ragazzino di 16 anni. Minaccia di picchiarlo a sangue, il giovane allora gli borde una mano e gli altri commessi chiamano la polizia. Dopo una trattativa con il manager del grande magazzino, Ravera viene rilasciato. Intanto si raduna una piccola folla, si sparge la voce che il ragazzo sia stato invece ucciso dai colpi sferrati dalla polizia e dai commessi, ma non è vero. Quando calano le tenebre, un gruppo di giovani si avvicina al magazzino con cartelli e striscioni. Le saracinesche e i vetri dei negozi dei bianchi vanno in frantumi, poi si passa ai loro magazzini, alle abitazioni. La rivolta dura 24 ore, un bilancio finale pesante, 3 morti, decine di feriti, 2 milioni di dollari di danni. Nelle settimane successive il sindaco Fiorello LaGuardia istituisce una commissione per comprendere le ragioni della ribellione. In questo documento si parla di ingiustizie, di discriminazioni in materia di occupazione, di aggressioni della polizia e di segregazione razziale.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con la regia di Peter Bescapè, raccontiamo la storia d'America, da Harlem a Black Lives Matter.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 19 e 23 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne ancora bel tempo, ma con vento molto forte quasi ovunque, aumento delle nubi al nord-ovest sul medio alto versante tirrenico. Nella mattinata di domani aumento dell'instabilità sull'Italia, con elevato rischio di rovesci o temporali soprattutto su Liguria e regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto, ma cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro e su parte del sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: State ascoltando Giornale Radio, la radio libera di informare. Il lato oscuro della verità oggi racconta le storie degli Stati Uniti d'America, quelle dei neri, da Harlem a Black Lives Matter.
4: Il 28 agosto 1963 avviene la grande rivoluzione nel cammino dell'emancipazione dei neri d'America. È il giorno della marcia su Washington per il lavoro alla libertà e a sostegno dei diritti civili. Giunge dopo il massacro del 2 maggio del 63 a Birmingham, in Alabama, dove un'analoga marcia viene repressa nel sangue dalla polizia con i cani addestrati lanciati contro i manifestanti. Viene organizzato dai cosiddetti Big Six. Sono Philip Randolph, James Farmer, John Lewis, Martin Luther King, Roy Wilkins, Whitney Young. 2000 autobus, 21 treni, 10 aerei a noleggio, un numero imprecisato di auto private convergono tutte su Washington. Provengono da migliaia di punti sparsi della mappa degli Stati Uniti d'America. Portano cestini da picnic, brocche d'acqua, bibbie e la loro voglia di marciare, cantare, pregare in protesta contro tutte le discriminazioni. Intorno a una squarciagola canzoni come Oh Freedom o We Shall Overcome. Li seguono 1700 inviati di tutto il mondo, con taccuini, telecamere, macchine fotografiche, unità mobili e radiofoniche. Li tengono d'occhio 5.900 agenti di polizia, 2.000 della Guardia Nazionale, 3.000 soldati. A vedere la scena dall'alto è una marea umana. La marcia determina l'approvazione del Civil Rights Act del 1964 e del Voting Rights Act del 1965. Sul palco cantano e suonano Bob Dylan, John Baez, la regina del gospel Mahalia Jackson, Peter, Paul e Mary. Nella bolgia generale si alternano gli oratori ed è quel giorno che Martin Luther King pronuncia a Lincoln Memorial il suo storico discorso I Have a Dream, invocando la fine del razzismo e la pace tra i bianchi e i neri. I have a dream. Malcolm Little passa una giovinezza turbolenta, imperniata nello sfruttamento delle prostitute, spaccio di stupefacenti e rapine. Poi negli anni di prigione studia Nietzsche, Kant, Erodoto, abbandona il fumo, il gioco d'azzardo, prende coscienza della questione degli afroamericani. Sempre nel carcere di Charleston, Malcolm Little viene in contatto con i seguaci di Eliad Muhammad, si converte alla nazione dell'Islam e ne diventa leader carismatico con il nome di Malik el-Shabazz. Malcolm Little assorbe le tesi di Muhammad, secondo cui l'uomo bianco è una creatura diabolica capace solo di propagare il male in tutte le sue forme. Per separarsi dal mondo dei bianchi, Muhammad obbliga i suoi black muslim, i musulmani neri, a mutare il proprio cognome sostituendolo con una X in memoria dell'ignota tribù africana di provenienza. Così Malcolm Little diventa Malcolm X. Malcolm X sostiene che i neri non vogliono la felicità dopo la morte, ma dignità e diritti subito, qui e ora, in questa vita. Per Malcolm X l'integrazione dei neri resta una meta del tutto illusoria, perché i bianchi avrebbero sempre rifiutato i neri. Un nazionalismo nero che contrasta i bianchi permeati di razzismo e incapaci di redenzione, che propone la costruzione di uno Stato, di una nazione. Poi cambia idea. Non tutti i bianchi sono il diavolo. Ci sono anche bianchi sinceri capaci di essere fraterni con un nero. Sono gli ultimi giorni di Malcolm X. Lui sente che la sua fine ormai è vicina. Il gruppo di fanatici della nazione dell'Islam sta preparando l'agguato e la FBI è formata da diverse fonti, ma non fa nulla per evitare la sua uccisione. Malcolm X manda avanti le sue idee, si fa ritrarre armato di fucile mentre guarda fuori dalla finestra chiusa della sua abitazione, un'immagine di un uomo solo e in guerra. Viene assassinato con 7 colpi di arma da fuoco il 21 febbraio 1965 a New York durante un comizio. Le successive indagini e processi stabiliscono che l'omicidio viene formalmente organizzato da 3 membri della nazione dell'Islam, ma gli agenti federali sono a conoscenza del piano e non intervengono. Mentre la nazione dell'Islam e il suo leader Malcolm X fanno proseliti tra i neri della grande città, il reverendo Martin Luther King ingaggia la sua lotta non violenta contro il potere razzista bianco degli Stati del Sud. Nasce ad Atlanta il 15 gennaio 1929. Cambia nome in Martin Luther King dopo un viaggio nella Berlino nazista degli anni 40, dove viene affascinato dalla figura del riformatore Martin Lutero. Dopo gli studi teologici nell'Università di Atlanta e Boston, a 25 anni diventa reverendo della Chiesa Battista di Dexter Avenue a Montgomery, in Alabama, una delle città del profondo sud americano dove la tensione razziale raggiunge i picchi di maggiore violenza. Ed è proprio a Montgomery dove King organizza lo sciopero dei mezzi pubblici tra il 1955 e il 1956, in seguito agli atti di disobbedienza civile di Claudette Colvin e Rosa Parks. Le sue prime campagne puntano all'abolizione del sistema di norme segregate segregazioniste vigenti soprattutto negli stati del sud, le leggi Jim Crow. Il 20 settembre del 58, mentre sta firmando alcune copie del suo libro Marcia verso la libertà, in un negozio di Harlem King viene pugnalato al petto con un tagliacarte. Il 1 febbraio del 60 gli studenti di un college della Carolina del Sud non vengono serviti al tavolo della mensa per motivi razziali. È la miccia che innesca il movimento studentesco per l'integrazione che in 3 mesi si diffonde in moltissimi atenei degli stati del sud. Partecipa a sit-in davanti a grandi magazzini come quello di Atlanta. Viene arrestato più volte. Si reca ad Albany, cittadina della Georgia, su invito di William Anderson, poi a Birmingham. Organizza una pubblica dimostrazione che coinvolge migliaia di giovani. Molti di loro sono bambini piccoli usciti da una chiesa locale, che viene dispersa con tale violenza da destare l'orrore del presidente John Fitzgerald Kennedy, deciso a rilanciare il sostegno del potere centrale alle rivendicazioni dei neri. Pochi mesi prima di essere ucciso a Dallas, il 22 novembre del 63, Kennedy presenta un progetto di legge organico per abolire la separazione in tutti i locali pubblici e nelle scuole. Per costringere il Congresso ad approvare il provvedimento, le principali associazioni antirazziste, guidate anche da Martin Luther King, organizzano la grande marcia di 200.000 persone su Washington. Florida portano a 285 arresti. Gli attivisti lasceranno la città solo alla notizia dell'imminente disegno legislativo firmato dal nuovo presidente Lyndon Johnson il 2 luglio del 64. Sempre nell'estate del 64 si sposta in alcune città del Mississippi, dove molti membri della rete antirazzista sono stati uccisi o fatti sparire, nell'intento di far sentire la sua vicinanza di leader. Poi il riconoscimento più importante, il 10 dicembre del 64. A Oslo riceve il premio Nobel per la pace. I $54.000 del premio vengono divisi tra i vari movimenti per i diritti civili. L'uccisione di Malcolm X il 21 febbraio del 65 fa aumentare la rabbia del proletariato nero delle città. Purtroppo nei quartieri neri, sempre più degradati, si diffondono in maniera devastante la delinquenza e la droga. Il marzo del 65 in Alabama esplode la violenza razzista durante la prima delle 3 marce da Selma a Montgomery. È la domenica di sangue, Bloody Sunday. 600 dimostranti neri vengono duramente bastonati dalla polizia durante l'attraversamento del Edmund Pettus Bridge. Sul piano dei diritti civili, la battaglia per l'integrazione, dopo la firma del documento il 6 agosto del 65 del Voting Rights Act, può dirsi vinta. Alla media borghesia nera e benestante diviene possibile fare carriera sul lavoro, nell'amministrazione federale, nell'esercito e persino nella vita politica. Contrario al coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra in Vietnam, King chiede una moratoria dei bombardamenti. Intanto il razzismo non si è spento e l'assassinio di Martin Luther King il 4 aprile del 68 resta la tragica prova. Ma di lui, di questo grande condottiero nero, resta ancora oggi la memoria. Robert Francis Kennedy, 20 novembre 1925, Brooklyn. Bob Bobby, come lo chiamano in modo affettuoso in famiglia e tra gli amici. Si laurea all'Università di Harvard nel 1948 dopo una breve esperienza nella Marina Militare. Si specializza in legge all'Università della Virginia nel 1951 e guida la campagna per l'elezione al Senato nel 1952. La sua ascesa ai vertici della politica americana è fulminea e viene in seguito all'incarico come consulente legale del Senato nel Comitato Anti-Racket nel 1956. Lascia il Comitato 3 anni dopo per sostenere la campagna presidenziale del fratello. Robert viene nominato Ministro della Giustizia e svolge un ruolo di consigliere chiave per questioni interne e internazionali. L'invasione della Baia dei Porci a Cuba del 61, la crisi dei missili 18 mesi più tardi, il contrasto all'azione militare in Vietnam, il sostegno al movimento per i diritti civili e gli ideali del reverendo Martin Luther King. Bob Kennedy è un riformatore di cui l'America progressista ha un gran bisogno. Non ce n'è più in giro, dopo l'eliminazione di John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King. Il resto è conservazione, reazione, supremazia bianca, destra estrema. Il resto sono slogan tipo legge e ordine che affascinano quella parte d'America provinciale rimasta da sempre esclusa, rancorosa, appesa al filo dell'antenna della televisione. Bob è un politico di razza, uno che sa parlare al cuore e alla testa del suo popolo, bianco e nero, perché lui pensa solo insieme possono raggiungere l'abolizione di ogni discriminazione, la fine della schiavitù culturale, l'onta della storia storia americana. È un processo lungo, difficile, ma Bob è consapevole che prima o poi l'obiettivo finale può essere a portata di mano. Basta metterci l'impegno civile, la perseveranza e il metodo. Possiede una visione ampia della politica e dell'economia. Il 21 maggio del 68 Kennedy si sposta al San Francisco Press Club in California. Il suo comizio contiene alcuni concetti fondamentali che compariranno nella politica interna ed internazionale solo molti anni dopo la loro enunciazione. Partecipazione del cittadino, autonomia. Sono parole profetiche. Kennedy vince le primarie in Indiana e Nebraska, perde in Oregon, ma si aggiudica ancora Dakota del Sud e California e si apre la strada per la candidatura alla Casa Bianca. Ma in America la maggioranza a quel tempo non è democratica. Duri segnali di restaurazione. Eventi reazionali si abbattono sul paese per stroncare il grande movimento che chiede diritti civili alla fine del conflitto in Vietnam. Le televisioni trasmettono l'orrore in diretta, le immagini dei bambini con le mani alzate che fuggono dai loro paesi in fiamme colpito da bombe al napalm. I quotidiani e i periodici diffondono i testi delle ultime lettere dal Vietnam spedite dai soldati americani. Ragazzi d'America di 18 anni, muscoli e faccia quadrate, bianchi e neri, ricchi e poveri, di ogni ceto sociale, di ogni classe. 18 anni, tutti di leva, pochi riservisti. 18 anni, un fucile in spalla, scarpe grosse, purché di fango. 18 anni, lunghe marce, pioggia, paludi, zanzare. 18 anni, i figli della Nuova America, partiti ordinati e puliti, tornano a casa dentro una bara avvolta dalla bandiera stella e strisce, con una medaglia d'oro sul petto e un funerale militare. L'inno, il saluto, i discorsi, la retorica. E sentire forte e chiaro il rumore assordante degli aerei B-52 che bombardano le pianure del Vietnam, mentre in America si alza il volume delle urla dei ragazzi con i cartelli che marciano contro la guerra. Le canzoni di John Baez e di Bob Dylan, i concerti dei Grateful Dead e di Jefferson Airplane. I giovani bruciano le cartoline di precetto davanti ai dissetti militari americani. Di tutto questo e molto altro ancora, Bob Kennedy prende parte. Per lui che giustifica all'inizio l'entrata in guerra, il conflitto bellico in Vietnam è ora un incubo ricorrente, un totale fallimento sul piano etico e militare. Il 5 giugno 1968 Robert Kennedy viene ferito all'Hotel Ambassador di Los Angeles, pochi minuti dopo aver terminato il discorso con cui celebra la vittoria nelle primarie del Partito Democratico in California, in vista delle successive elezioni presidenziali. L'attentatore Siran Siran, un palestinese cristiano con cittadinanza giordana, gli spara 3 proiettili ravvicinati calibro 22. Roba da signorina, dirà qualcuno, eppure lo uccide perché lo colpisce dritto al cuore. Bob Kennedy muore il giorno successivo, 26 ore dopo il suo ferimento. Lo slogan Black Power, assai efficace sul piano mediatico, viene pronunciato per la prima volta da Stokely Carmichael, 16 giugno 1966, a Greenwood, Mississippi, durante la marcia contro la paura, seguita da una sorta di rap cantato dalle migliaia di afroamericani presenti al corteo. Black Power, yes, Black Power, Black Power. Stokely Carmichael è un leader riconosciuto nel movimento dei diritti civili dei neri, ma deve fare i conti con la maggiore popolarità di figure carismatiche come Martin Luther King e Malcolm X. All'inizio un fervente sostenitore del reverendo King e della sua filosofia di protesta non violenta, poi si mette alla guida dello Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC, e si radicalizza in seguito alla violenta repressione della polizia contro le manifestazioni negli Stati Uniti del Sud. Dal fervente pacifismo Carmichael passa alla teorizzazione della violenza utilizzata per autodifesa. Dopo la sommossa di Watts a Los Angeles nel 65, l'SNCC rompe i suoi legami con il Movimento per i Diritti Civili Ufficiale, ritenuto superato dagli eventi, vecchio e obsoleto nella forma e nella sostanza. E l'anno dopo, il 15 ottobre del 66, Wayne Newton e Bobby Seale fondano a Oakland il Black Panther Party per l'autodifesa dei neri. 6.000 membri, non di più, ma una base potenziale di enorme portata politica. Le pantere nere criticano il capitalismo, si uniscono al New Left bianca legata alle idee socialiste e comuniste, ma le reazioni degli apparati repressivi contro le richieste degli afroamericani sono sempre più violente. Così il Black Panther Party organizza una sorta di servizio d'ordine con l'intento di spingere il movimento dei diritti civili verso forme organizzate di ribellione violenta. Anche l'immagine contribuisce alla nascita del mito. Le pantere si presentano rigorosamente
3: gente in divisa alle manifestazioni, baschi neri, pantaloni neri larghi con la piega, giacche di cuoio nera, camicie blu o pullover a collo alto, cravatta nera, scarpe nere, la deriva è ormai alle porte. E scatta ben presto la reazione degli apparati di Edgar Hoover, il padre padrone della polizia. Nel 1968 i leader di Black Panther Party vengono tutti arrestati, ma in controtendenza al declino strutturale del movimento, la sua popolarità cresce a dismisura anche grazie alla disobbedienza civile messa in atto durante i giochi olimpici di Città del Messico del 1968. I velocisti neri dei 200 metri, Tommy Smith e John Carlos, salgono sul podio scalzi, con pugni chiusi e guanti neri, e ricevono le loro meritate medaglie restando immobili con il capo chino, mentre dagli altoparlanti dello stadio escono le note dell'inno americano Star Spangled Banner. La loro immagine forte e drammatica compie il giro del mondo, diventa il simbolo della lotta delle Black Panther. In seguito a questo gesto clamoroso, Smith e Carlos saranno sospesi dalla squadra statunitense con effetto immediato ed espulsi dal villaggio olimpico. In America i due atleti subiscono altre ritorsioni, ricevono minacce di morte e sono costretti ad abbandonare la loro carriera. Intanto la repressione poliziesca colpisce duro, divide il partito, produce la sua dissoluzione. Ma personaggi come Stokely Carmichael, Huey Newton, Bobby Sale, George Jackson, Angela Davis e altri radicali neri diventeranno simboli della rivolta mai sopita contro la discriminazione razziale. Minneapolis, Minnesota, 25 maggio 2020. L'episodio che accende l'amicizia dell'ultima rivolta americana viene impresso in una serie di video agghiaccianti. Il primo è girato da una passante, da Arnella Fraser. Mostra l'afroamericano George Floyd ammanettato e steso a terra con il ginocchio del poliziotto premuto sul collo per 8 minuti e 46 secondi. Le ultime parole pronunciate da Floyd sono «I can breathe», «non riesco a respirare». La prima versione della polizia è già un vergognoso falso. L'uomo è immobilizzato dai quattro agenti della volante perché resiste all'arresto. Punta il secondo video proveniente dalle telecamere di sicurezza di un ristorante. Dura un'ora e rileva le evidenti discrepanze del racconto della polizia. Il SUV di George Floyd, ci sono a bordo altre due persone. La polizia le fa scendere prima di estrarre il conducente dal suo posto con la forza. La resistenza è minima e scompare poi quando Floyd viene fatto sedere contro il muro, mani dietro la schiena, ammanettato e strattonato e poi portato dall'altro lato della strada sul marciapiede. David Chauvin, l'agente che provoca la morte di Floyd, viene licenziato, arrestato, accusato di omicidio di secondo grado, rischierebbe 40 anni di carcere, ma esce dopo aver pagato $1 milione di cauzione. La morte di George Floyd giunge 6 settimane dopo che la polizia di Louisville in Kentucky uccide Breonna Taylor, 26enne afroamericana, in un raid nella sua abitazione, e arriva 10 settimane dopo l'assassino di Ahmaud Arbery, 25enne afroamericano, inseguito da padre e figlio bianchi con un pick-up mentre fa jogging nel suo quartiere di Glynn County in Georgia. Queste morti improvvise e ingiustificate rappresentano l'ultima scintilla della ribellione nera e bianca, dopo oltre 400 anni di razzismo e xenofobia. Tutto accade durante la pandemia della Covid-19, che ha colpito e ucciso gli afroamericani in modo sproporzionato. La sequenza di violenze della polizia contro gli afroamericani scatenano la rabbia contro l'oppressione e alimentano la protesta del movimento Black Lives Matter, le vite dei neri contano, già attivo dal 2013. Dopo la morte di George Floyd, il movimento si allarga in tutto il mondo, da Parigi a Sydney, da Amsterdam a Città del Capo, a tutte le città europee e italiane, Roma, Milano, Torino, Genova, Firenze, Napoli, Palermo. Centinaia di migliaia di persone si riversano nelle strade, chiedono giustizia e la fine della brutalità per mano della polizia. Il futuro non è scritto, diceva il leader dei Clash, Joe Strummer. Non è nemmeno scritto il futuro del cammino degli afroamericani verso la piena emancipazione, verso l'uguaglianza, in un paese che però inserisce questi valori nella propria Costituzione e ne costruisce una narrazione di libertà e giustizia che sulle strade, nelle piazze d'America, troppo spesso è catastraccia. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del paese sulla base del PIL.
4: Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria, la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine di fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, le prigioni per coloro che cercano di forzarle, i programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili, testate nucleari. Si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassi fondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione, della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto. In breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: alle 20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne ancora bel tempo, ma con vento molto forte quasi ovunque, aumento delle nubi al nord-ovest sul medio-alto versante tirrenico. Nella mattinata di domani aumento dell'instabilità sull'Italia, con elevato rischio di rovesci o temporali soprattutto su Liguria e regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto, ma cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro e su parte del sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne ancora bel tempo, ma con vento molto forte quasi ovunque, aumento delle nubi al nord-ovest e sul medio-alto versante tirrenico. Nella mattinata di domani aumento dell'instabilità sull'Italia, con elevato rischio di rovesci o temporali soprattutto su Liguria e regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto, ma cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro e su parte del sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: faccia!
1: Sono le 21.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Nelle prossime ore ancora bel tempo, ma vento quasi ovunque. Aumento delle nubi al nord-ovest sul medio-alto versante tirrenico. Nella mattinata di domani aumento dell'instabilità sull'Italia, con elevato rischio di rovesci, soprattutto su Liguria e regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto, ma cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro e al sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora bel tempo, ma vento quasi ovunque. Aumento delle nubi al nord-ovest sul medio-alto versante tirrenico. Nella mattinata di domani aumento dell'instabilità sull'Italia, con elevato rischio di rovesci, soprattutto su Liguria e regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto, ma cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro e al sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 21:47.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 22.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora bel tempo, ma vento quasi ovunque. Aumento delle nubi al nord-ovest sul medio-alto versante tirrenico. Nella mattinata di domani aumento dell'instabilità sull'Italia, con elevato rischio di rovesci, soprattutto su Liguria e regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto, ma cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro e al sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Eyes closed.

0: Sono le 22 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora bel tempo, ma vento quasi ovunque. Aumento delle nubi al nord-ovest sul medio-alto versante tirrenico. Nella mattinata di domani aumento dell'instabilità sull'Italia, con elevato rischio di rovesci, soprattutto su Liguria e regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto ma cieli nuvolosi al nord, in giornata ancora maltempo al centro e al sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
3: Nelle prossime ore ancora bel tempo, ma vento quasi ovunque. Aumento delle nubi al nord-ovest e sul medio-alto versante tirrenico. Nella mattinata di domani aumento dell'instabilità sull'Italia, con elevato rischio di rovesci, soprattutto su Liguria e regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto, ma cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro e al sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora bel tempo, ma vento quasi ovunque. Aumento delle nubi al nord-ovest sul medio-alto versante tirrenico. Nella mattinata di domani aumento dell'instabilità sull'Italia, con elevato rischio di rovesci, soprattutto su Liguria e regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto, ma cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro e al sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: fell in love.
1: Sono le 23 e 42 minuti.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: È mezzanotte e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese, con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione, con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: mezzanotte e 35 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È mezzanotte e 50 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese, con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione, con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È l'una ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: è 1:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese, con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione, con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: 1:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: 1:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi